notte. Stai ascoltando Blue Notte. Blue Notte. RPL 102 104. La notte.

0: Sono le 3:03.
1: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
2: Questa è la notte di RPR.
1: Blu notte.

Questa è la notte di RPR, Blu Notte.

Stai ascoltando Blue Note. RPR 102 104. La notte.

0: ma il mondo è l'uomo, e l'uomo è il mondo.
1: RPR 102 e 104, la notte.

0: RPR 102.104 La notte.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per te.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.
2: Uno, dos, tres, cuatro.

padrone. Non sa dove andare, comunque ci va. Va dietro ai fratelli e si fida.

0: senza te.
1: Radio Parma 102 104.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 5 e 58 minuti.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 6 e 58 minuti.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buongiorno dalla redazione. Iran e Stati Uniti hanno firmato digitalmente il loro memorandum per mettere fine alla guerra. La firma è arrivata a Versailles mentre il presidente Trump si trovava ospite di Macron. L'intesa dunque è ora in vigore. Si parla intanto sul G7 di Evian che Trump definisce un grande successo dopo la ritrovata armonia tra i grandi e difende l'accordo con l'Iran. Poi però avverte, se non si comportano bene, ricominceremo a sganciare bombe. L'Europa intanto prepara la missione nello stretto guidata da Francia e Gran Bretagna, presente anche l'Italia. La competitività e le sfide economiche globali, il quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea, ma anche l'Ucraina e la situazione in Medio Oriente. Questi temi al centro del Consiglio Europeo in programma oggi e domani a Bruxelles. Il vertice arriva subito dopo il G7 di Evian in Francia, dove il Medio Oriente e la guerra in Ucraina sono stati tra i temi centrali. I leader hanno garantito più armi a Kiev e hanno spiegato che rafforzeranno le sanzioni a Russia. Non solo, nella loro dichiarazione hanno anche preso l'impegno per ridurre le vulnerabilità legate allo stretto di Hormuz e chiesto la fine delle violenze in Cisgiordania. In Italia, con la cronaca, la madre di Andrea Sempio è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale di Vigevano in provincia di Pavia per un'overdose di farmaci. Daniela Ferrari, 66 anni, si trova in rianimazione, ma fanno sapere i medici non è in pericolo di vita. A diffondere la notizia è stata la stessa difesa del figlio, indagato dalla procura di Pavia come presunto responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi al posto di Alberto Stasi, condannato per il delitto di Carlasco. Sarà Papa Leone a celebrare oggi pomeriggio i funerali del cardinale Camillo Ruini, morto a 95 anni. Il rito delle esequie si terrà alle 16:30 all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro. Leone, in un telegramma alla diocesi di Roma, definisce Ruini esperto e saggio fratello, corroborato da fede profonda, acuta intelligenza e sguardo lungimirante, che ha servito con discrezione e abnegazione il Vangelo e la Chiesa. L'assessora al turismo della Regione Puglia, Grazia Maria Starace, si è dimessa dimettendo le deleghe nelle mani del presidente De Caro. La decisione arriva mentre sul suo nome pesano due distinte vicende giudiziarie, un'indagine per concussione e danni dell'ex marito e un processo per abusi edilizi relativi a una struttura turistica di sua proprietà a Vieste, nel Gargano. Calcio ai mondiali 2026, l'Inghilterra passeggia sulla Croazia battendola per 4-2. Fermato sull'1-1 invece il Portogallo di Cristiano Ronaldo, che ha affrontato il Congo. Nella notte il Ghana ha battuto il Panama 1-0, mentre la Colombia si è sbarazzata dell'Uzbekistan di Fabio Cannavaro vincendo 3-1. È tutto, a più tardi.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
7: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazione di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,59%, anticipo 6.138 euro, rata finale 13.741 euro, fino al 30 giugno. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
2: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.
5: Sweeping the floors, open up the doors, yeah, turn on the lights, getting ready for the night. Nobody's romantic 'cause it's too early for dancing, but here comes the music.

0: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 7 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Gli Stati Uniti hanno firmato l'accordo con l'Iran per porre fine alla guerra. L'ha riferito Donald Trump, che ha messo personalmente la firma telematica sul memorandum di Islamabad mentre si trovava a cena col presidente francese Emmanuel Macron a Versailles. Entrerà in vigore con effetto immediato. Come primo passo, l'Iran riaprirà immediatamente lo stretto di Hormuz, scrive sul suo account X il primo ministro pakistano Sharif. Pakistan che ospiterà col sostegno del co-mediatore Qatar l'ulteriore firma in Svizzera di domani. Intanto gli effetti sono tangibili. 11 navi iraniane hanno lasciato l'area del blocco navale americano nello stretto di Hormuz.
4: La competitività e le sfide economiche globali, il quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea, ma anche l'Ucraina e la situazione in Medio Oriente. Questi temi al centro del Consiglio Europeo in programma oggi e domani a Bruxelles. Il vertice arriva subito dopo il G7 di Evian in Francia, dove il Medio Oriente e la guerra in Ucraina sono stati fra i temi centrali. I leader hanno garantito più armi a Kiev e hanno spiegato che rafforzeranno le sanzioni alla Russia. Non solo, nella loro dichiarazione hanno anche preso l'impegno per ridurre le vulnerabilità legate allo stretto di Hormuz e chiesto la fine delle violenze in Cisgiordania.
5: La Russia intanto ha lanciato missili balistici e droni d'attacco contro Kiev in ondate separate nella notte appena trascorsa. Le prime esplosioni sono state udite nella capitale ucraina attorno all'1:30 ora locale, dopo che l'aeronautica militare ucraina aveva messo un'allerta per missili balistici diretti sulla città. Non sono state diffuse nell'immediato informazioni su eventuali vittime o danni. L'allarme aereo è stato revocato attorno alle 2:39, ma poco più di un'ora dopo le sirene sono tornate a risuonare mentre droni russi sorvolavano l'area della capitale.
4: Ed ora in Italia con la cronaca. La madre di Andrea Sempio è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale di Vigevano in provincia di Pavia per un overdose di farmaci. Daniela Ferrari, 66 anni, si trova in rianimazione, ma fanno sapere i medici non è in pericolo di vita. A diffondere la notizia è stata la stessa difesa del figlio, indagato dalla procura di Pavia come presunto responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi al posto di Alberto Stasi, condannato per il delitto di Gerlasco.
5: Al via gli esami di maturità per oltre 527.000 studenti. Si parte da questa mattina come consueto con la prova di italiano, mentre venerdì seguirà la seconda prova. Il nuovo esame, che fa il debutto quest'anno, punta a verificare le conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione e di autonomia. È una prova importante, ma non può essere vissuta come un giudizio definitivo sul valore di una persona. È il messaggio che la Premier Meloni ha rivolto ai ragazzi dalle pagine di scuola.net.
4: Calcio ai mondiali 2026, l'Inghilterra passeggia sulla Croazia battendola per 4-2. Fermato sull'1-1 invece il Portogallo di Cristiano Ronaldo, che ha affrontato il Congo. Nella notte il Ghana ha battuto il Panama 1-0, mentre la Colombia si è sbarazzata dell'Uzbekistan di Fabio Cannavaro vincendo 3-1.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
6: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
7: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
8: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Il ritmo della città. Il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
2: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Parma è qui.
1: Radio Parma, la radio, siamo noi.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: Accendi la radio, accendi le emozioni.
0: Radio Parma, sempre con te. L'ora esatta è offerta da...
3: Ciao, pronta per le vacanze?
4: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
3: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
4: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
3: Farmacia Stadio Tardini.
4: La tua salute, anche in vacanza.
5: Sono le 9:00.
1: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: È calato il sipario sul G7 di Evian con gli Stati Uniti che hanno firmato il primo accordo per porre fine alla guerra in Iran. L'intesa è arrivata a Versailles con Donald Trump ospite di Macron. Lo stesso Trump che ha poi definito il vertice un grande successo dopo la ritrovata armonia tra i grandi e difende l'accordo con l'Iran alla vigilia della firma a Lucerna. L'intesa raggiunge tutti gli obiettivi prefissati. Potevamo continuare a bombardare, ma sarebbe stato stupido e Hormuz non avrebbe riaperto, ha detto il presidente americano, che poi però avverte: se non si comportano bene, ricominceremo a sganciare bombe.
6: Il gas intanto apre in ribasso e si porta sotto i 41 euro per la prima volta dallo scorso 20 aprile, considerando i valori segnati in chiusura di seduta. I contratti futures sul mese di luglio cedono il 3,65% a 40,39 euro al megawattora. Il calo segue l'annuncio della firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran da parte del presidente Trump a Versailles durante la cena con il presidente francese Macron. Prezzi del petrolio in discesa oggi e il prezzo del Brent, riferimento per l'Europa, è sceso dell'1,925 a 77,63 dollari al barile. Il prezzo del WTI, riferimento per gli Stati Uniti, è sceso del 2,16% a 74,63 dollari al barile.
7: La competitività e le sfide economiche globali, il quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea, ma anche l'Ucraina e la situazione in Medio Oriente. Questi temi al centro del Consiglio Europeo in programma oggi e domani a Bruxelles. Il vertice arriva subito dopo il G7 di Evian in Francia, dove il Medio Oriente e la guerra in Ucraina sono stati fra i temi centrali. I leader hanno garantito più armi a Kiev e hanno spiegato che rafforzeranno le sanzioni alla Russia. Non solo, nella loro dichiarazione hanno anche preso l'impegno per ridurre le vulnerabilità legate allo stretto di Hormuz e chiesto la fine delle violenze in Cisgiordania.
6: Proseguono le ricerche delle due ragazze di 16 e 12 anni scomparse lo scorso 6 giugno da una casa famiglia di Civitella al Fedena. Intanto nelle ultime ore è emerso come siano intestate ad un uomo di origine kosovara e al compagno della madre di Alicia e Sara le schede telefoniche di due dei tre telefoni che avrebbero con sé le due ragazze. I dispositivi risultano inattivi da 96 ore e l'ultimo segnale, captato nell'area del Parco Nazionale d'Abruzzo, si sarebbe interrotto mercoledì 10 giugno.
7: Al via gli esami di maturità per oltre 527.000 studenti. Dalle 8:30 si è partiti con la prima prova di italiano, come di consueto uguale per tutti. Il nuovo esame, che fa debutto quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione e di autonomia. È una prova importante, ma non può essere vissuta come un giudizio definitivo sul valore di una persona. È il messaggio che la Premier Meloni ha rivolto ai ragazzi in un video pubblicato sui social.
8: Ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, tutte le volte che avete pensato che non ce l'avreste fatta e poi ce l'avete fatta, tutte le volte che siete stati fieri di voi. Fate una sintesi di tutto questo, portatelo con voi all'esame di maturità, dimostrate chi siete. E questa sarà la forma più bella di iniziare una stagione completamente nuova nella vostra vita.
6: Mondiale di calcio 2026, dopo il pari del Portogallo di Cristiano Ronaldo e la vittoria convincente dell'Inghilterra, nella notte sono andate in scena altre due gare. Il Ghana ha vinto in extremis contro il Panama, mentre la Colombia di Luis Diaz ha superato l'Uzbekistan, allenato da Fabio Cannavaro. Oggi in campo Repubblica Ceca-Sudafrica alle 18 e Svizzera-Bosnia alle 21.
7: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
9: Fra poco con voi Andrea Gatti.
10: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA in messa su strada escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
11: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
12: Baganza Farmacie, a Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
13: Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Radio Parma RPR 102.104 presenta i gatti. Ho detto i gatti. I gatti. Ecco, i gatti vostri. I gatti vostri.
1: 169esimo giorno dell'anno, ci siamo, 7 in questi istanti minuti oltre le 9, ben ritrovati, 25esima settimana come ieri l'altro fino a lunedì. Oggi il nostro viaggio quotidiano tra musica in primis, presente in secundis. Tanto perché ci sono gli esami, no? Ormai il 18, maturità, esami, medie, eccetera, eccetera. In terzis, in quartis, ci sono tante cose che servono per raccontarci questo nuovo giorno. Allora, prima un'invenzione che ha cambiato il modo di fare musica, perché i musicisti, gli artisti lo sapranno in modo particolare, non che sia una ricorrenza oggi, ma di che cosa sto parlando, e se non lo sapete, ecco, ve lo dico. È stato un giorno importante perché la Wurlitzer, che è una storica società specializzata negli strumenti musicali, creò il primo esemplare di pianoforte elettrico trasportabile. Ecco, adesso può sembrare normale portare una tastiera sotto il braccio, ma all'epoca, nel 56, fu una piccola rivoluzione. Da lì in poi concerti, studi di registrazione, gruppi musicali non sarebbero più stati gli stessi, anche perché, capirete, la tastiera, un pianoforte da trasportare era un problema non grande di più, e quindi e invece con questo modello trasportabile si andò in giro dovunque per il mondo. È il modello 112, tanto per capirci, per i più esperti. Facciamo un salto indietro, 190 anni fa, nel 1836 nasceva ufficialmente, ci vorrebbe una fanfara ad annunciarlo, il corpo dei bersaglieri. Ancora oggi è impossibile non riconoscerli. Corsa instancabile anche da chi non ha più l'età per farlo, piume al vento, la celebre fanfara che accompagna appunto le grandi cerimonie nazionali, un simbolo tutto italiano che continua a emozionare e a riunire davvero tantissimi amanti di questa arma. Un po' come gli alpini, no? Sono dovunque, comunque, quantunque. C'è questa affezione, passione pazzesca, anche chi era alpino 60, 70 anni fa, insomma, li vedi, il cappello l'hanno tenuto, e così anche i bersaglieri, senza ombra di dubbio. Oggi quindi nasceva il corpo dei bersaglieri, sono passati 190 anni. Veniamo alle persone da ricordare, i compleanni illustri, è il caso di dirlo. Per lei, 83 anni avrebbe, dico avrebbe perché in realtà ci ha lasciato 4 anni fa, e parliamo di Raffaella Carrà, cantante, presentatrice, ballerina, icona di libertà, di modernità, con il suo sorriso, la sua energia ha conquistato non solo l'Italia, ricordiamo, ma anche la Spagna, l'America Latina, diventando davvero un fenomeno internazionale. Lei dovunque andasse, insomma, aveva una popolarità straordinaria. Poi, per chi li ricorda i tempi degli anni 70, quando partecipava a dei programmi televisivi tipo Canzonissima, per capirci, arrivava con il caschetto biondo, il fisico asciuttissimo nonostante le 50 ore di palestra che si fanno ora a veline e dintorni, ecco, aveva un fisico asciuttissimo, vi sfido a vedervelo in foto d'epoca, e l'ombelico scoperto, che era un vero scandalo per la mentalità di allora. Attenzione, l'ombelico scoperto ha sconvolto davvero migliaia, anzi milioni di menti, in modo particolare quelle maschili che andavano a letto pensando all'ombelico di Raffaella Carrà. Ma era avantissimo, diciamolo. E niente, oggi compirebbe 83 anni, ci ha lasciato a 79. Se ve ne andate a Riviera Adriatica, vedrete come la sua immagine campeggi dovunque, sia nella toponomastica, ci sono cittadine che hanno dato appunto il nome ad alcune vie, come è quello della Showgirl e anche Murales condomini con la sua effigie. Compleanno importante anche per un altro signore della musica, di altro tipo, senza dubbio, lui c'è ancora, compie 84 anni e si chiama Paul McCartney. Con i Beatles ha scritto alcune delle pagine più importanti della storia della musica, continua ancora oggi a essere una leggenda vivente del rock mondiale, tiene concerti e fa uscire anche nuovi album. Spegne invece 74 candeline Isabella Rossellini, attrice, modella, scrittrice e figlia tra l'altro di due giganti del cinema come Ingrid Bergman e Roberto Rossellini. Eleganza, talento, davvero devono essere un comune denominatore della famiglia. Ricordiamo le sue prime apparizioni da New York con Arbore, quando faceva il suo programma televisivo per la Rai e la diretta con la quale appunto si collegava dagli States con Isabella. Come dimenticare Amanda Lear? Oggi nasceva il 18 giugno del 39, cantante, attrice, pittrice, personaggio televisivo, musa ispiratrice di Dalì, compare anche sulla copertina di un album dei Roxy Music, insomma davvero una donna straordinaria. Ha attraversato decenni di spettacoli, si è reinventata continuamente e ha mantenuto sempre il suo fascino misterioso. Poi velocemente compie gli anni nello sport Fabio Capello, uno degli allenatori più vincenti della storia italiana, Vincenzo Montella, il celebre aeroplanino, e Marco Borriello, attaccante che ha vestito le maglie di numerose squadre importanti del nostro campionato. Rimanendo nello sport, il 18 giugno del 1965 è una data che gli appassionati di pugilato ricordano bene, perché Nino Benvenuti conquistò il titolo mondiale dei pesi super welter. Chiudiamo con il ricordo di tre grandi figure, sempre per quello che riguarda il calcio. In questo caso nel 2021 se ne andava Giampiero Boniperti, simbolo assoluto della Juventus, prima campione in campo e poi ricordiamo anche come storico dirigente. Nel 64 moriva il pittore Giorgio Morandi, maestro delle nature morte, uno degli artisti più apprezzati del Novecento. E l'ultimo personaggio, ma non ultimo, nel 2010 il mondo della letteratura perdeva José Saramago, premio Nobel, autore di opere straordinarie portoghese che hanno conquistato milioni e milioni di lettori. Per capirci, avrete immagino letto, se amate la lettura, qualcosa di lui. Vinse anche il Nobel per la letteratura. La rivoluzione dei garofani del 74 lo vide salire poi in cattedra come padre del nuovo stile letterario. Detto questo, parliamo di libri, parleremo di libri alle 10:15, perché con Massimo Soncini e la sua casa editrice avremo il piacere di ospitare queste 500 pagine, è un bel volumone, di Antonio Verderi per la collana Mondo Giallo. Si intitola Nel regno del demiurgo. Per saperne di più, 10:15 in diretta. Ma adesso, prima dell'appuntamento con le notizie insieme a Gazzetta di Parma.it, festeggiamo lei con questa canzone. Una, dai, ci sta. Amanda Lear, era il 77, compie gli anni, e una delle canzoni più famose, senza ombra di dubbio, è proprio questa che abbiamo già in sottofondo e inizia la nostra mattina. Si chiama Tomorrow.

0: tua città. GazzettaDiParma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
1: Siamo arrivati all'appuntamento, il primo dei due previsti ogni mattina, da lunedì al venerdì, con Matteo Scipioni, già in linea al telefono con noi. Matteo, buongiorno.
2: Ciao Andrea, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Mattinata molto intensa, nel senso che c'è stato un spaventoso incidente in A1 all'altezza di Chiozzola, Chiesa al Baroncolo, in direzione Bologna. Esplosa la gomma di un camion e il mezzo senza controllo è andato a sbattere contro il guardrail. Nell'incidente è coinvolto un'auto, sul posto ovviamente sono intervenuti tutti i mezzi di soccorso ed è collato anche l'elisoccorso, però fortunatamente non risultano feriti gravi. Il camion però trasportava delle vernici che nello schianto si sono tutte disperse sul manto stradale, quindi da ore i mezzi di soccorso, ma le persone impegnate a mettere in sicurezza l'autostrada stanno intervenendo in modo particolare a ripulire il manto stradale. Ovviamente ci sono delle lunghe code in entrambe le direzioni. Svolta sui pagamenti elettronici, al Ministero dell'Economia è stato firmato un nuovo protocollo per rendere più chiari e meno onerosi i costi del POS per gli esercenti. L'intesa coinvolge ABI, associazioni di categoria e operatori del settore e punta soprattutto ai micropagamenti fino a 30 euro. Per gli esercizi con fatturato fino a 400.000 euro sono previste offerte promozionali per ridurre l'impatto delle commissioni, previste formule anche dedicate per chi supera questa soglia, almeno fino a 750.000 euro. Un altro punto chiave riguarda la trasparenza: i costi dovranno essere mostrati con modelli standard pubblicati online sul sito del CNEL. Da Commercio Parma arriva un giudizio positivo, secondo il presidente Vittorio Dall'Aglio, un passo concreto per sostenere competitività e diffusione dei pagamenti digitali. Restando a Parma, c'è poi la vicenda di Alessandro Ollari. Dopo anni di indagini, la Procura di Parma ha chiesto l'archiviazione del caso, pur ritenendo molto probabile che la donna, 53 anni, sia stata uccisa. I resti erano stati trovati il 2 febbraio 2024 in un'area tra via Sidoli e via Zoni, mesi dopo la scomparsa denunciata il 30 giugno del 2023. Decisiva negli accertamenti la frattura dello soioide compatibile con uno strangolamento, ma non sono emersi né responsabili né un movente. Il convivente Ermete Piroli, attraverso il legale Pierluigi Collura, valuta l'opposizione alla richiesta di archiviazione per chiedere la prosecuzione dell'indagine. Polesine Zibello torna a vivere Palazzo Menta, storico edificio settecentesco restaurato con i fondi del PNRR nell'ambito del progetto Il Borgo dei Mestieri e dei Sapori. Per il comune sono arrivati 1.600.000 euro, di cui 900.000 destinati proprio al palazzo. Domenica sarà aperto al pubblico il palazzo sarà aperto dalle 11 alle 17 e ospiterà spazi culturali, attività di panificazione, laboratori artigianali, ciclofficina e aule didattiche. E nello sport, festa per i Panthers Parma, Monica Pastore ha conquistato il suo quarto scudetto nel flag football femminile, disciplina che entrerà alle Olimpiadi del 2028. Pastore è indicato nel gruppo unito, la vera forza della squadra. Questo è tutto, Andrea.
1: Benissimo Matteo, allora ci ritroviamo più tardi in studio con te alle 11.45.
0: GazzettaDiParma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale. Il sound di Parma è qui.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

Ed eccola qua, una canzone veloce, veloce per ricordarla insieme. Raffaella Carrà oggi compirebbe 83 anni. L'abbiamo ascoltata con uno dei suoi pezzi più famosi e soprattutto popolari. Si chiamava Rumore. Fra poco festeggeremo anche gli 84 anni Paul McCartney.

0: Notizie dall'Ausl di Parma. Partecipa agli screening oncologici femminili della regione Emilia-Romagna per la prevenzione e diagnosi precoce dei tumori del collo dell'utero e della mammella. Farlo è semplice. Quando ti arriva la lettera dell'azienda Ausl di Parma, accetta l'invito. Fai i test proposti. Si tratta di esami gratuiti ed efficaci. 5 minuti che valgono una vita. Maggiori info nel sito www.ausl.pr.it o al numero verde 800 033 033.
1: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,59%, anticipo 6.138 euro, rata finale 13.741 euro, fino al 30 giugno. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
2: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.

0: carne.
1: Allora, appuntamento, abbiamo ricordato Raffaella Carrà per i suoi 83 anni, festeggiamo, è il caso di dirlo, Mr. Paul McCartney, oggi compie gli anni e ne compie 84, ancora attivo sul fronte di dischi, uscite, album e perché no anche concerti. Bene, detto questo, vediamo un po', c'è ancora qualcosa da raccontare che ancora non vi abbiamo raccontato? Beh, vi abbiamo detto in realtà un po' di tutto, nel senso che Mr. Paul McCartney fa capo a quella che era la generazione dei Beatles e a tutto quello che ha a che vedere con questa formazione liverpooliana, i quattro ragazzi di Liverpool, ed è grazie a loro che poi è entrato nel mito come fenomeno musicale, e non solo da solista. Pensate, oltre 40 anni che fa la rockstar, quindi per capirci non si parla di poco tempo, noi ce lo ricordiamo con i Beatles appunto, ma poi la sua carriera è continuata. Detto questo, liverpooliano, abilità di compositore, emerge alla fine degli anni 50, incrocia sulla sua strada il concittadino nonché coetaneo di nome John Lennon, che lo recluta come bassista della band che si chiamavano Quarrymen, ribattezzata poi nel 1960 come Beatles, ma oggi lo ascoltiamo da solista con questo pezzo che si chiama Back in Brazil.

E finisce così in maniera molto soffusa 2018, Back in Brazil è questo pezzo incluso nell'album che si chiama Egypt Station ed è ispirato ai ricordi dei suoi tour brasiliani, è proprio dedicato a quello, la canzone racconta la storia romantica di una ragazza di San Paolo che viene poi in qualche modo arricchita da queste sonorità tropicali e dalla parola Ichibana. Attenzione, il video, se l'avete visto, è girato interamente a San Paolo, c'è la narrazione di Paul McCartney, le riprese reali tratte dal concerto di Salvador del 2017, i momenti dell'interazione con i fan, insomma, questo e molto altro da parte sua. Andiamo a raccontarvi una ventina d'anni precedenti, quando incideva questa che si chiamava Once Upon a Long Ago. Picking up

Ed eccola qua, Once Upon a Long Ago, una ballata molto romantica, intensa, che evoca la nostalgia. Poi c'è questo assolo di violino per il compleanno di Paul McCartney. Questa canzone si lega perfettamente all'ultima che vi faccio ascoltare. È un inno ottimista del 93 che trasforma la malinconia passata poi in speranze per il futuro, chiudendo in bellezza la celebrazione con un ponte tra le atmosfere d'orchestra, orchestrali e queste sonorità un po' folk rock e dintorni, senza poi esagerare. Per Paul McCartney ci sarebbe da raccontare tanto, tantissimo, vegetariano convinto, impegnato socialmente su molti fronti, tra cui quello contro le mine antiuomo e contro la caccia alla foca. 60 dischi d'oro, 100 milioni di dischi venduti, un Grammy Award per la canzone, la miglior canzone rock, vinto con Cut Me Some Slack del 2014, e nella primavera, sempre del 2014, è partito il tour di concerti in Sud America, al quale ci rifacevamo ascoltando Back in Brazil, e nel settembre del 2018 pubblica il suo 18° album Egypt Station. Nel dicembre 2020 esce l'album Paul McCartney 3 ed ora qualcosa di nuovo proprio in questi giorni. Chiudiamo con la canzone della quale vi parlavo, si chiama Hope of Deliverance, per festeggiare gli 84 anni dell'ex Beatle.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strade escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

Ci sa il vento d'estate, anche se ancora non siamo ufficialmente, almeno da calendario, arrivati a questo appuntamento, questa nuova stagione. Arriveremo alle 10:15 all'appuntamento con Antonio Verderi questa mattina nel regno del demiurgo. Ci si scervella sempre, no, per pensare cosa porto in vacanza, che libro, e lì la scelta diventa dura, perché o ti porti un ebook che hai decine e centinaia di libri da scegliere in base voglio un saggio, un filosofico, un thriller, eccetera eccetera. Se amate il libro fisico e siete un po' voi anche dei feticisti verso questa parte di noi e della cultura, quello che ci insegna, che ci diverte, che ci affascina, che ci racconta storie, e quindi volete il libro fisico, ecco, si rischia di portare un peso enorme. In questo caso c'è un libro che è più di 500 pagine, si chiama Nel regno del demiurgo, quindi vi occuperà senza dubbio molti giorni della vostra vacanza. Antonio Verderi, accompagnato dall'editore Massimo Soncini questa mattina, in studio proprio per darvi ampia scelta. Scegliete, guardate e poi pensate anche quali in un modo o nell'altro potrebbero essere pezzi da portare con noi, no? Pezzi di cultura, come appunto il libro. Parleremo di questo regno del demiurgo, e fa parte della collana Mondo Giallo della Massimo Soncini Edizioni. E allora null'altro da dire se non attendiamo questo appuntamento per le 10:15. Detto questo, volevo giusto portarvi, sempre stando nel mondo musicale, a un classico del passato, per poi arrivare alle notizie, quelle che seguiranno, quelle che arriveranno puntuali come sempre con il segnale orario delle 10. Si parla tanto di lui ultimamente, allora è lui ad accompagnarci all'ora esatta.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Ciao, pronta per le vacanze?
1: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
2: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
1: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
1: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 10:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. La viabilità in primo piano con lo spaventoso incidente avvenuto questa mattina poco dopo le 7 sull'autosola all'altezza di Chiozzola, Casal Baroncolo, verso Bologna. A causa dello scoppio di una gomma, un camion è andato a sbattere contro il guardrail, si è ribaltato, trasportava delle vernici che nello schianto si sono disperse sulla carreggiata, coinvolta anche un'auto, ma non ci sono feriti. Per diverse ore però inevitabili disagi e code anche sulla viabilità secondaria a Parma, rallentamenti in particolare nei tratti a est delle tangenziali. E in città tra ieri sera e questa mattina ci sono stati altri 3 incidenti. Poco prima di mezzanotte in Viale Vittoria uno scontro tra un'auto e un monopattino, un 32enne con ferite serie in ospedale, ferite di media gravità anche per la persona coinvolta nel sinistro alle 8 di oggi lungo via San Vitale a Salabaganza. Infine schianto tra 2 auto all'incrocio tra via Venezia e via Trieste, 115 sul posto per mettere in sicurezza l'area. La cronaca con il caso della morte di Alessandro Ollari, la donna scomparsa dal giugno 2023, ritrovata senza vita nel febbraio dell'anno dopo in un'area verde lungo via Sidoli. La procura di Parma ha chiesto l'archiviazione, anche se il procuratore Capodavino ha spiegato che l'unica certezza è che fu omicidio, secondo gli inquirenti, attraverso un possibile strangolamento. Il compagno Ermette però si oppone all'archiviazione e auspica che le indagini possano andare avanti. La morte di Christopher Gaston Ogando, accoltellato dalla fidanzata il 4 marzo scorso. Ieri il RIS è tornato nell'appartamento in Borgoriccio alla ricerca di nuove tracce ematiche e di riscontri rispetto alle dichiarazioni rese dal testimone oculare arrivato a Parma da Santo Domingo. Agli accertamenti ha assistito la legale di Brenda Fumagalli e i domiciliari con il braccialetto elettronico, accusata di omicidio volontario, anche se continua a sostenere che si è trattato di un incidente. Ora facciamo il punto sul meteo. La nuova intensa ondata di calore sul Parmense, almeno fino a metà della prossima settimana. Ieri massimo oltre i 36 gradi, sarà così anche oggi, mentre le temperature supereranno quota 37 domani e si alzeranno ulteriormente nel fine settimana. ARPE raccomanda prudenza, in particolare per anziani, bambini e persone fragili. E chiudiamo con lo sport e con il calcio. Il mercato non è ancora iniziato ufficialmente, ma attorno ai gioielli del Parma cresce l'interesse di diversi club. Nelle ultime ore Sport Italia parla di un sondaggio importante della Fiorentina per Matteo Pellegrino. I viola sarebbero pronti ad inserire nell'affare Piccoli o Fazzini. Intanto la campagna abbonamenti ha toccato quota 8.000 tessere sottoscritte ed oggi è possibile il cambio di posto per i vecchi abbonati. Dal 22 poi la fase 2 di libera vendita. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.

0: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006002333.
1: La radiocronaca di tutte le partite del Parma Calcio è solo su Radio Parma, la radio ufficiale dei Crociati. Ascolta le partite dei gialloblu sulle frequenze 102 e 104 e in streaming su radioparma.it.
3: Non potete resistere alla musica dance degli anni 70-80-90? E allora siete tutti invitati all'appuntamento del fine settimana su Radio Parma con Selecta. Successi tutti da ballare, mixati da Monica Sensini.
0: La radio che vive con te.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
4: Allora, caro Massimo, so già caro che cosa Andrea. Mi porto sotto l'ombrellone quest'anno, perché di solito porto, sai, l'ebook dove ci stanno tante scelte, dici ho tante idee, no? Magari mi viene voglia di un thriller, un assaggistico o roba del genere, e portare i libri è pesante, in valigia è un problema. Questo è un bel volume e so che per qualche giorno riesco, come si dice, a tener botta, no? Ad avere di che leggere. Più di 500 pagine, alcune delle quali grigie, mi spiegherai poi perché. Massimo Soncini, buongiorno, e soprattutto buongiorno ad Antonio Verderi, l'autore di questo Nel regno del demiurgo, con un sottotitolo che non mi prendo la responsabilità di leggere, ecco. Quindi lo so,
5: è tutta una scusa perché è scritto piccolo e non si vede.
4: Forse per quello. Antonio, buongiorno, ben arrivato.
6: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Parma.
4: Allora, tu con la musica, facciamo questo piccolo preambolo, hai a che fare, nel senso che ti occupi di tutto quello che è una produzione, cura, suoni, eccetera, eccetera. Non ci addentriamo in questo, comunque uno studio radiofonico per te, ecco, non è una cosa così strana, no. E ti senti a tuo agio, spero, giusto?
6: Assolutamente sì. Assolutamente.
4: Allora, Antonio arriva con questo, anzi presentalo tu Massimo, visto che sei il suo editore. Oddio. Parlaci un po', facci una breve sinossi di quello che Antonio ci vorrà raccontare questa mattina, contenuto in questo bel volume.
5: Allora, è un libro, come definirlo, complesso, con varie, con più di una storia che si interseca fra di loro, e con un finale, quello che citavi con le pagine grigie, di cui vi parlerà meglio Antonio, che è una postfazione che si può anche non leggere. Se uno arriva stanco alla 400esima pagina può anche prendersi un periodo di sospensione e rimandare la lettura delle ultime pagine.
4: Allora, di che si tratta? Un thriller filosofico,
5: è il secondo, sì, un thriller filosofico, chiamiamolo così. È il secondo libro di Antonio. Riprende alcuni elementi del primo, ma senza aver necessità di averlo letto. E si svolge come un thriller, ma non è solo un thriller, insomma.
4: Ecco, faccio
5: puntini
4: giusto,
5: di sospensione, faccio visto che è un thriller, meglio lasciare.
4: Perfetto, qualche, non raccontare troppo. Allora,
5: comunque, dai, tanto per dare una soddisfazione agli ascoltatori, il colpevole è il maggiordomo.
4: Perfetto. Allora, Antonio, ti faccio subito una domanda per entrare nel romanzo. La ricerca della verità sembra quella più importante della cattura del colpevole. Secondo te, la verità è qualcosa che si scopre, qualcosa che ciascuno costruisce, e la verità esiste davvero? Questa è la domanda.
6: Allora, partiamo con la domanda più semplice del mondo. Tutto il mio libro gira appunto attorno a questo concetto. Definirlo filosofico non vorrei che, come giallo, non vorrei che spaventasse l'eventuale lettore, nel senso che alla fine, quando se ci pensiamo, tutto ciò che è il nostro pensiero, il nostro punto di vista su una situazione, su come la vita vada vissuta è filosofia, non è necessariamente Kant, Hegel, Marx, filosofia. Filosofia è anche qualcosa di molto più terra a terra. E il discorso della verità è centrale perché ormai da anni, come immagino molti di noi che non sono ragazzini, rimango spiazzato da come la verità con i nuovi media, con i nuovi social, venga abusata, si ritenga che chiunque abbia a portata di mano la verità e si sentono millantatori in ogni campo. Quello che, per rispondere velocemente, ma molto velocemente, alla tua domanda, io non ritengo che sia possibile giungere a un livello obiettivo di verità, e sicuramente non ci sono giunto io con questo libro.
4: Ecco, il demiurgo, che è anche il soggetto del titolo e anche del libro, nella tradizione filosofica, poi quello che diventa il creatore del mondo visibile, no? Certo. Ecco, in questo caso, nel tuo romanzo, chi è davvero il demiurgo? Il criminale, il destino, la mente umana stessa, chi è?
6: Allora, fondamentalmente, per essere molto chiari, il demiurgo sono io. Sono io come autore, cioè sono colui che, in un senso più platonico, ha creato questa situazione estremamente complessa. Nel libro il demiurgo si scopre alla fine, non sto facendo spoiler, si scopre però alla fine che il demiurgo siamo tutti noi, che siamo imprigionati in un mondo che è quello, il mondo materiale, che ci allontana sempre di più anche dalla comunione con gli altri. Quindi il nostro vivere vite frammentate, separate, ci porta a quello che nella tradizione, diciamo un pochino più gnostica e meno filosofica, è quella del demiurgo, cioè colui che ti imprigiona nelle nostre spoglie mortali.
4: C'è poi il sottotitolo, e qua racchiude anche altri tanti temi, come per esempio il gatto del personaggio. Vogliamo citarlo?
6: Sì, allora, il sottotitolo, ero molto indeciso se mettere o non mettere...
5: Visto che è un gatto, bisogna citarlo.
4: Per forza.
6: Allora, il sottotitolo ero veramente indeciso, perché il mio primo libro aveva un sottotitolo, mettere il sottotitolo anche nel secondo mi sembrava un po' di creare quasi un modello, e non avrei voluto, ma

0: l'arciabusato paradosso, diciamo, esperimento mentale del gatto di Schrödinger, mettendolo,
1: ecco,
0: nella vita di tutti i giorni.
1: Anche puoi spiegarlo, perché immagino che molti non
0: allora,
1: sappiano che cosa
0: questo,
1: è il gatto.
0: Allora, chiunque si occupi di scienza, di fisica, in questo momento avrà un conato di vomito, perché è l'ennesima volta che si parla, però giustamente non tutti hanno a che fare con queste tematiche. Praticamente nel 1935 il fisico Erwin Schrödinger, il padre della meccanica ondulatoria, per cercare di spiegare a tutti qual era l'assurdità del mondo subatomico, aveva inventato questo esperimento mentale. Essendo un esperimento mentale, è di per sé fallace, però era l'unico modo, il modo più vivo che aveva trovato per far capire alle persone comuni la complicazione del mondo quantistico. Praticamente lui diceva: chiudiamo un gatto in una scatola completamente chiusa. Ha fatto malissimo usare il gatto, perché adesso chiaramente tutti gli amanti degli animali si rivolteranno, però lui ha inventato questo esperimento. Il gatto viene messo, questo gatto, in questa scatola completamente chiusa, e c'è un meccanismo diabolico che insidia questo povero gatto. Come è fatto? Praticamente c'è un materiale radioattivo che ha il 50% di probabilità di decadere, che è collegato a un contatore Geiger. Se il materiale radioattivo decade, il contatore Geiger segna questo decadimento e rompe una fialetta di veleno che immediatamente uccide il gatto. Di conseguenza noi vediamo questa scatola, non vediamo il gatto all'interno e non abbiamo nessuna opportunità di capire, di sapere se il gatto è vivo o morto. Da un punto di vista macroscopico, cioè quello a cui siamo abituati noi tutti i giorni, il gatto ha una possibilità su due di essere vivo e una possibilità su due di essere morto, 50% e 50%. Quello che invece capita nel mondo subatomico è completamente diverso. Schrödinger ci dice che nel momento in cui noi non vediamo che cosa succede, cioè noi non apriamo la scatola e non osserviamo direttamente, Schrödinger ci dice che il gatto è contemporaneamente sia vivo che morto.
1: E questo, come dicevi tu, un esperimento fatto anni fa adesso avrebbe delle conseguenze tutto diverse, ma anche nella musica, no? Nelle canzoni, leggevi dei testi degli anni 80, dici, non la farebbero pubblicare.
2: Infatti tu saresti d'accordo che non si ammazzano i gatti?
1: Ma assolutamente, devono rimanere vivi con 20
2: vite. Il più a lungo possibile.
0: Completamente d'accordo.
1: Allora, mi sembra giusto spiegare questo esperimento di fisica quantistica, dico sì, bene, sì. Mi pare che si tratti appunto di quello.
0: Sì.
1: Spiegato questo, l'uomo di Schrödinger, veniamo al thriller, perché molti thriller, tra l'altro, usano il passato come poi la spiegazione del presente, no? Nel tuo libro invece sembra diventare una prigione il passato, in questo caso. Quanto del nostro destino è davvero scritto nelle ferite che ci portiamo dentro, Antonio?
0: Allora, nel momento in cui non è possibile accedere a una verità oggettiva, la mia risposta potrebbe lasciare chiaramente abbastanza interdetti, ma dal mio punto di vista la storia che ha preceduto chiunque di noi, ciascuno di noi, ci definisce per una gran quantità. Quindi tutto quello che è il personaggio Antonio Verderi, Massimo Soncini, Andrea, è comunque basato e fondato in larghissima parte su quello che è il nostro passato, ma non solamente sui nostri avi, anche sulla storia delle società in cui hanno vissuto i nostri avi, sulle loro stesse ferite.
1: Ti faccio una domanda prima della prossima pausa. Nel romanzo c'è una parte, no? Emerge un male molto diverso da quello che è il cattivone, no? Il cattivo, che è quello che si riesce a riconoscere immediatamente. Ti interessava raccontare, in questo caso, che ne so, una specie di mostro, oppure mostrare proprio come in questo caso il male possa nascere da idee che apparentemente sembrano razionali, almeno?
0: È assolutamente come dici tu. Il super cattivo è stato disegnato, dal mio punto di vista, troppe volte in film, in libri, e onestamente la figura del male assoluto io non credo possa esistere. Esistono tantissime sfumature

0: di male. E in queste sfumature regna questo demiurgo, perché nello svolgersi poi di questo, che è sinceramente poi un libro giallo, io non vorrei che gli ascoltatori pensassero che devono stare, che devono avere una preparazione universitaria per leggerlo. È un libro che si legge dall'inizio alla fine, ha una trama gialla, dal mio punto di vista anche abbastanza ben congegnata. Però arriva il momento in cui ci si rende conto che non sempre il male è identificabile e scindibile anche da una volontà di bene. E questo, secondo me, capita molto più spesso di quanto noi stessi non ce ne rendiamo conto. Per cui questo demiurgo, questo essere maligno, le sue azioni portano a conseguenze nefaste. La sua volontà non era quella.
1: Ci facciamo una pausa, GR, poi torniamo con Antonio, Massimo e il loro demiurgo.

0: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
2: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.
4: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Al via questa mattina gli esami di maturità per oltre 527.000 studenti. Si parte come di consueto con la prova di italiano, con la scelta tra 7 tracce fornite dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo. Tra le tracce anche un brano tratto dal libro di Mario Calabresi e un brano di Frank Furedi. Proposto anche il testo tratto dall'Assemblea Costituente della seduta del 26 giugno 1946. Venerdì seguirà la seconda prova, poi sarà la volta degli orali. Il nuovo esame, che fa il suo debutto quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione e di autonomia.
5: È calato il sipario sul G7 di Evian con gli Stati Uniti, che hanno firmato il primo accordo per porre fine alla guerra in Iran. L'intesa è arrivata a Versailles con Donald Trump ospite di Macron. Lo stesso Trump, che ha poi definito il vertice un grande successo dopo la ritrovata armonia tra i grandi, e difende l'accordo con l'Iran alla vigilia della firma a Lucerna. L'intesa raggiunge tutti gli obiettivi prefissati. Potevamo continuare a bombardare, ma sarebbe stato stupido. E Hormuz non avrebbe riaperto, ha detto il presidente americano, che però ha poi avvertito: se non si comportano bene, cominceremo a sganciare bombe.
6: Mosca si è svegliata questa mattina sotto un massiccio attacco di droni con esplosioni in diversi punti della città e colonne di fumo nel cielo. Secondo il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, diversi canali di monitoraggio, decine di droni hanno preso di mira la capitale russa e avrebbero colpito per la seconda volta in 3 giorni la raffineria di petrolio, provocando un vasto incendio. Sobyanin ha dichiarato che le unità di difesa aerea russe hanno distrutto 52 droni diretti verso Mosca.
5: La cronaca: i carabinieri di Taormina hanno arrestato una terza persona nell'ambito delle indagini sull'uccisione del pensionato incensurato di 66 anni Giuseppe Florio, il cui cadavere avvolto con lenzuola e sacchi di plastica era stato abbandonato nelle campagne di Castiglione di Sicilia, in provincia di Catania, dove è stato trovato il 26 aprile scorso da un passante. Si tratterebbe di una 53enne originaria di Sesto San Giovanni, nei cui confronti è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per omicidio.
6: Un incendio divampato nelle prime ore di questa mattina nella zona industriale di Livorno. Il rogo ha provocato una densa nube di fumo che interessa principalmente la parte settentrionale della città. La protezione civile comunale segue costantemente l'evolversi della situazione. È stato attivato il centro operativo comunale per coordinare gli interventi e monitorare l'emergenza. Sul posto è impegnata anche ARPAT, che sta effettuando rilievi e verifiche per valutare l'eventuale impatto ambientale dell'incendio.
5: L'anticiclone africano stringe la presa sull'Italia e scatta l'allerta caldo. La protezione civile e il Ministero della Salute hanno delineato il quadro meteorologico per la giornata di oggi. Bollino arancione per diverse grandi città, tra cui Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, dove le temperature massime oscilleranno tra i 33 e i 36 gradi, accompagnate da alti tassi di umidità che accentueranno il disagio bioclimatico.
6: È tutto, a più tardi.
4: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: la musica continua.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Torniamo in studio con Massimo Soncini, editore di questo libro Nel Regno del Demiurgo, con Antonio Verderi, entrambi in diretta. Allora Antonio, dopo che hai scritto più di 500 pagine su rapimenti, indagini, misteri, eccetera, eccetera, qual è la paura umana che secondo te ti ha colpito di più?
3: Ma è chiaramente molto banale da dire, ma è la paura di noi stessi. Cioè tutto ciò che ci impaurisce è qualcosa che nasce nel nostro intimo, nella nostra parte più profonda, lo si scopre magari troppo in tarda età e di conseguenza si tende come persone a cercare di proiettare sugli altri, sui problemi che gli altri ci possono creare, queste paure, la paura dell'altro, la paura del mostro, la paura dell'uomo nero, la paura della sofferenza. In realtà la paura più grande è quella di non essere noi stessi adatti al mondo.
2: Ecco, secondo te nel libro questa ricerca delle verità sembra portare poi i vari personaggi verso una trasformazione anche a tratti molto dolorosa? È possibile che l'ignoranza a volte sia più rassicurante della conoscenza?
3: È assolutamente vero. È una, anche questa è una risposta assolutamente banale, però porsi meno problemi, meno quesiti porta chiaramente a una sofferenza minore, però siamo molto chiari, deve essere una grassa ignoranza.
2: C'è una frase di questo libro che, scorrendolo velocemente, non sono riuscito a leggerlo tutto perché me lo tengo, come dicevo, per le vacanze. C'è una frase che dice: la realtà non è come appare. E tu quando parli con delle persone di vari temi, no, importanti, quella che è una realtà dimostrata con dati eccetera eccetera non viene recepita. Insomma, la realtà pare sia oggettiva o ciascuno di noi ne sa una versione solo parziale. Com'è questo meccanismo?
3: Questo è necessariamente vero, nel senso che la realtà noi non la possiamo comprendere per intero. Io provo in una maniera abbastanza anche semplicistica dal mio punto di vista dimostrare che nel momento in cui noi continuiamo a considerare situazioni come semplici, conoscibili, esperibili come l'infinito, noi siamo estremamente lontani dalla realtà, perché l'infinito in realtà noi non potremmo mai sperimentarlo, e quindi tutto ciò che poi attiene a questo termine, a tutto quello che vuol dire, non è realtà. Allora, per essere molto molto banale, io sono sempre stato molto colpito anche nel mio ruolo attuale di assessore del comune di Noceto, di come in verità noi veniamo percepiti dagli altri in un modo che è assolutamente differente da quanto noi percepiamo noi stessi. Siamo fondamentalmente, e ne sono abbastanza convinto, molto e no, una storia raccontata da qualcun altro. Cioè, ci sarà chi mi ha conosciuto in un modo, chi ha avuto un buon rapporto con me, quindi parlerà bene di me, chi ha invece avuto magari una relazione negativa con me e mi descriverà in tutt'altro. C'è chi mi vedrà in compagnia di questa persona, chi mi sentirà parlare in un certo momento. Ci si creerà un ambiente, una situazione per cui io sono la storia che viene narrata da qualcuno che non sono io. In tutto questo non è detto che quello che io penso di essere è più vero di quello che io di quanto io venga narrato dagli altri. Di conseguenza noi crediamo di vivere in una realtà che conosciamo e di cui sappiamo fermarla, prendere i punti fondamentali, ma dal mio punto di vista molto spesso ci inganniamo.
2: Ecco, c'è un altro riferimento nel libro a Bulgakov e al Maestro e Margherita. Si tratta di censura politica in questo caso, e com'è che c'è questo riferimento? Bulgakov come dialoga in realtà bene con la tua storia?
3: Allora, Bulgakov è stato un inserimento del cuore, nel senso che è uno dei libri che più mi hanno colpito sia in gioventù, stranamente anche in un'età un pochino più matura. E quello che più mi ha colpito è appunto questa sofferenza del maestro nel cercare di creare un'opera che fosse per lui significativa e importante, e vedere come il mondo attorno a sé facesse di tutto per ignorarlo. Lui scrive di questo rapporto, di questa storia di Ponzio Pilato con un'estetica sorprendenti, e il mondo attorno a sé fa di tutto, anche in maniera un po' kafkiana, per dirgli: stai sbagliando tutto. E in questo molti dei personaggi del mio romanzo poi si rivedranno, cioè crederanno di avere delle certezze, di avere conquistato tutta una serie di plus, di bonus, che invece poi non è così, e dovranno rimettersi in gioco, arrivare a quella che io chiamo una conversione.
2: Ecco, adesso faccio una domanda a entrambi. Nel libro emerge continuamente questo tema, no? Il tema dedicato alla verità. C'è qualcosa, una cosa personale, vi chiedo, c'è una convinzione che avevate a 20 anni che oggi considerate completamente falsa?
0: Oddio, dovrei pensarci. A 20 anni pensavo molto. No, la differenza, forse una roba che una volta pensavo vera, adesso ritengo falsa, più che quello, è la convinzione con cui la credo vera. Nel senso che tutto quello che pensavo, in cui credevo, pensavo vero a 20 anni, lo credevo fortemente, con una forza quasi assoluta. Adesso sono pieno di dubbi, insomma. Quindi magari la credo ancora vera, ma qualche dubbio mi si insinua.
2: Antonio?
3: Allora, molto simile a quello che ha detto Massimo, cioè dal mio punto di vista quello che più mi ha stupito è rendermi conto negli anni che alcune mie autoconvinzioni in realtà non sono tali. Anche ricordi che io pensavo stampati indelibilmente nella mia mente, rivissuti poi con persone che mi hanno accompagnato nel mio percorso di crescita, poi mi sono reso conto che non erano necessariamente come li ricordavo io, e questo mi ha aperto la strada del dubbio, come diceva Massimo, e dell'essere meno duro e meno inflessibile con me stesso riguardo a questa ricerca costante della verità.
2: E se il demiurgo vi concedesse di rispondere a una verità assoluta, che domanda gli fareste?
0: Come si può perdere 3 chili mangiando bene?
3: Come posso io dire qualcos'altro dopo questa meravigliosa risposta? La prendo anch'io come valida.
2: La slalomata e la schivata. Antonio, una risposta seria invece?
3: Una risposta seria. diventerei troppo. Se non saprei dartela. Giuro, avrei tantissime risposte, non ce n'è una che fino in fondo mi soddisferebbe.
2: Cioè tu non hai una domanda di quelle...
3: Una domanda assoluta, ne avrei assoluta, troppe. Ne avrei troppe.
2: Allora, non diciamo altro perché poi c'è da entrare nel libro a questo punto, no? Abbiamo buttato i semi per incuriosire anche un eventuale lettore e cercare di capire com'è.
0: Chi fosse interessato e non abitasse troppo lontano da Noceto, domani lo presentiamo al Castello della Musica, cioè alla Rocca di Noceto, alle 6.
2: E questo è un appuntamento con il quale volevo chiudere, ma mi hai rubato la chiusura, quindi Massimo.
0: Rubo sempre tutto.
2: Allora, grazie ad Antonio Verderi, nel regno del demiurgo, grazie con questo appuntamento con tante cose, i tasselli li abbiamo messi, a voi poi la possibilità di unirvi tutti insieme e in questa postfazione poi, che come caratteristica ha che guardandolo di fianco si vedono pagine.
0: La si nota.
2: Ecco, si vedono pagine grigie, quella è la postfazione. Grazie ad Antonio, buona estate, grazie a Massimo.
0: Grazie
2: e
0: Andrea,
2: noi ci vediamo
0: a tutti,
2: tra l'altro la prossima
0: settimana. Ci vediamo
2: settimana
0: prossima.
2: Grazie a tutti.
1: La radio che vive con te.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazione di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,59%, anticipo 6.138 euro, rata finale 13.741 euro, fino al 30 giugno. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
2: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.

0: sound di Parma è qui.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Avete ascoltato i... No, ga... No, forse non ci siamo... I ga... Vabbè, riprendiamo domani, dai, intanto il programma è finito. I gatti vostri. A domani con i gatti vostri.
3: Perfetto, come sempre, ultimo appuntamento della settimana sarà già venerdì 19 giugno. Vi aspetto alle 9 come sempre, a presto, ciao!

0: la musica continua.
1: Radio Parma, la radio siamo noi. L'ora esatta è offerta da...
2: Ciao, pronta per le vacanze?
1: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
2: Ottima scelta! E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
1: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
1: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 11:00.
0: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. La viabilità in primo piano con lo spaventoso incidente avvenuto questa mattina poco dopo le 7 sull'autosola all'altezza di Chiozzola, Casalbaroncolo, verso Bologna. A causa dello scoppio di una gomma, un camion è andato a sbattere contro il guardrail, si è ribaltato, trasportava delle vernici che nello schianto si sono disperse sulla carreggiata, coinvolta anche un'auto, ma non ci sono feriti. Per diverse ore però inevitabili disagi e code anche sulla viabilità secondaria a Parma, rallentamenti in particolare nei tratti a est delle tangenziali. E in città tra ieri sera e questa mattina ci sono stati altri 3 incidenti. Poco prima di mezzanotte in Viale Vittoria uno scontro tra un'auto e un monopattino, un 32enne con ferite serie in ospedale, ferite di media gravità anche per la persona coinvolta nel sinistro alle 8 di oggi lungo via San Vitale a Salabaganza. Infine schianto tra 2 auto all'incrocio tra via Venezia e via Trieste, 115 sul posto per mettere in sicurezza l'area. La cronaca con il caso della morte di Alessandro Ollari, la donna scomparsa dal giugno 2023, ritrovata senza vita nel febbraio dell'anno dopo in un'area verde lungo via Sidoli. La procura di Parma ha chiesto l'archiviazione, anche se il procuratore Capodavino ha spiegato che l'unica certezza è che fu omicidio, secondo gli inquirenti, attraverso un possibile strangolamento. Il compagno Ermette però si oppone all'archiviazione e auspica che le indagini possano andare avanti. La morte di Christopher Gaston Ogando, accoltellato dalla fidanzata il 4 marzo scorso. Ieri il RIS è tornato nell'appartamento in Borgoriccio alla ricerca di nuove tracce ematiche e di riscontri rispetto alle dichiarazioni rese dal testimone oculare arrivato a Parma da Santo Domingo. Agli accertamenti ha assistito la legale di Brenda Fumagalli e i domiciliari con il braccialetto elettronico, accusata di omicidio volontario, anche se continua a sostenere che si è trattato di un incidente. Ora facciamo il punto sul meteo. La nuova intensa ondata di calore sul Parmense almeno fino a metà della prossima settimana. Ieri massimo oltre i 36 gradi, sarà così anche oggi, mentre le temperature supereranno quota 37 domani e si alzeranno ulteriormente nel fine settimana. ARPE raccomanda prudenza in particolare per anziani, bambini e persone fragili. E chiudiamo con lo sport e con il calcio. Il mercato non è ancora iniziato ufficialmente, ma attorno ai gioielli del Parma cresce l'interesse di diversi club. Nelle ultime ore Sport Italia parla di un sondaggio importante della Fiorentina per Matteo Pellegrino. I viola sarebbero pronti ad inserire nell'affare Piccoli o Fazzini. Intanto la campagna abbonamenti ha toccato quota 8.000 tessere sottoscritte ed oggi è possibile il cambio di posto per i vecchi abbonati dal 22, poi la fase 2 di libera vendita. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
0: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
7: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
8: Notizie dall'Ausl di Parma. Partecipa agli screening oncologici femminili della Regione Emilia-Romagna per la prevenzione e diagnosi precoce dei tumori del collo dell'utero e della mammella. Farlo è semplice. Quando ti arriva la lettera dell'azienda USL di Parma, accetta l'invito. Fai i test proposti. Si tratta di esami gratuiti ed efficaci. 5 minuti che valgono una vita. Maggiori info nel sito www.ausl.pr.it o al numero verde 800 033 033.

0: ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazione di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Nuova mattinata di pesanti disagi sulla rete ferroviaria italiana dopo quelli di ieri. Dalle 7 la circolazione sulla linea alta velocità Roma-Napoli ha iniziato a registrare rallentamenti significativi a causa di un guasto provocato da danneggiamenti alla linea da parte di ignoti nei pressi di Tora e Picilli in provincia di Caserta. I treni alta velocità, segnala Infomobilità, possono essere instradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Formia con maggiori tempi di percorrenza.
1: Al via questa mattina gli esami di maturità per oltre 527.000 studenti. Si parte con la prova d'italiano con la scelta tra 7 tracce fornite dal Ministero dell'Istruzione. L'italiano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo. Tra le tracce anche un buon brano tratto da un libro di Mario Calabresi e un brano di Frank Furedi. Proposto anche il testo tratto dall'Assemblea Costituente della seduta del 26 giugno 1946. Domani la seconda prova, poi sarà la volta degli orali.
2: Gli Stati Uniti hanno firmato l'accordo con l'Iran per porre fine alla guerra. L'ha riferito Donald Trump nelle scorse ore, che ha messo la firma telematica sul memorandum di Islamabad mentre si trovava a cena col presidente francese Macron a Versailles. Entrerà in vigore con effetto immediato e come primo passo l'Iran riaprirà lo stretto di Hormuz, scrive sul suo account X il primo ministro pakistano Sharif. Pakistan che ospiterà l'ulteriore firma in Svizzera di domani.
1: Non accenna a placarsi intanto la situazione conflittuale in Ucraina. Durante la notte l'amministrazione militare di Kiev e l'aeronautica militare delle forze armate ucraine hanno diramato un allarme aereo in diverse regioni a causa della minaccia di un possibile utilizzo di armi balistiche da parte della Russia. Poco dopo infatti la capitale ucraina è stata colpita da un attacco missilistico. La risposta non si è fatta attendere, diversi droni ucraini sono riusciti a colpire una raffineria di Mosca. Lo ha dichiarato, come riporta l'agenzia TASS, il sindaco della capitale russa Sergei Sobyanin.
2: Oggi si celebra l'ultimo saluto al cardinale Camillo Ruini, morto 2 giorni fa, 95 anni. Sarà Papa Leone a presiedere le sue esequie dalle 16:30 nella Basilica di San Pietro, dove sarà presente anche il cardinale Matteo Zuppi. Successivamente il feretro verrà trasferito nella diocesi natale per una seconda funzione solenne nella cattedrale di Reggio Emilia, presieduta dall'arcivescovo Monsignor Giacomo Morandi. Al termine della funzione, la salma del cardinale verrà sepolta nella tomba di famiglia nel cimitero di Dinazzano.
1: Tennis, giornata dedicata agli ultimi ottavi di finale all'ATP 500 di Halle. Tornerà oggi in campo Mattia Bellucci, che nell'ultimo match di giornata sulla Heristo Arena affronterà il belga Collignon, numero 51 al mondo. Il bilancio nei precedenti è di 1-1. In palio c'è un posto nei quarti contro il vincente del derby tedesco tra Sascha Zverev e Yannick Kampfmann.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strade escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Notizie dall'Ausl di Parma. Partecipa agli screening oncologici femminili della regione Emilia-Romagna per la prevenzione e diagnosi precoce dei tumori del collo dell'utero e della mammella. Farlo è semplice. Quando ti arriva la lettera dell'azienda USL di Parma, accetta l'invito. Fai i test proposti. Si tratta di esami gratuiti ed efficaci. 5 minuti che valgono una vita. Maggiori info nel sito www.ausl.pr.it o al numero verde 800 033 033.

0: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
0: Gazzettadiparma.it, tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Notizie dalla redazione di Gazzettadiparma.it. Nei giorni scorsi i carabinieri hanno arrestato un 35enne italiano ritenuto autore di una prolungata serie di persecuzioni ai danni dei genitori. Avrebbe instaurato un clima di terrore con continue richieste di denaro, aggressioni verbali e gravi minacce, presentandosi anche di notte. Il padre gli avrebbe consegnato fino a 80 euro al giorno. Già ammonito dal questore di Parma, il 12 giugno l'hanno sorpreso mentre viveva contro la madre. Una pattuglia lo ha portato in caserma e arrestato per atti persecutori. Il GIP ha disposto la custodia cautelare in carcere. Spaventoso incidente questa mattina in A1 all'altezza di Chiozzola Casal Baroncolo in direzione Bologna, e una gomma di un camion è scoppiata in mezzo senza controllo, è andata a sbattere contro il guardrail per poi ribaltarsi. Il camion trasportava delle vernici che nello schianto si sono disperse su tutto il manto stradale. Inevitabili le lunghe code in entrambe le direzioni. Il traffico ha defluito per lungo tempo su due corsie per senso di marcia. Nei giorni scorsi i carabinieri di Polesine e Zibello hanno denunciato un quarantenne straniero presunto responsabile di diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite ed estorsione. Una 31enne straniera ha scoperto sui social proprie foto intime dopo una relazione a distanza di 6 mesi condotta solo via telefonate e videochiamate. Dopo l'interruzione dei contatti lui avrebbe chiesto denaro per sparire e a rifiuto avrebbe pubblicato lo scatto su Instagram minacciando di diffonderlo anche su Facebook e TikTok. Allertata dagli amici, la donna ha denunciato e sotto pressione avrebbe versato 400 euro in due bonifici. Tracciando IP, social e flussi bancari, i carabinieri hanno ricostruito le transizioni e identificato il presunto autore e appunto denunciato. Ed infine, restando sul territorio di Parma, c'è poi la vicenda di Alessandra Ollari. Dopo anni di indagini, la procura di Parma ha chiesto l'archiviazione del caso, pur ritenendo molto probabile che la donna di 53 anni sia stata uccisa. I resti erano stati trovati il 2 febbraio 2024 in un'area tra via Sidoli e via Zoni, mesi dopo la scomparsa denunciata il 30 giugno 2023. Decisiva negli accertamenti la frattura dell'osso ioide compatibile con lo strangolamento, ma non sono emersi né un responsabile né un movente. Il convivente Ermete Piroli, attraverso il legale Pierluigi Collura, valuta l'opposizione alla richiesta di archiviazione per chiedere la prosecuzione delle indagini. Questo è tutto, la linea torna alla regia.
0: Gazzettadiparma.it, tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
1: Parma suona forte.
0: Radio Parma, la radio della tua città.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 11:59.
4: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. La viabilità in primo piano con lo spaventoso incidente avvenuto questa mattina poco dopo le 7 sull'autosola all'altezza di Chiozzola, Casalbaroncolo, verso Bologna. A causa dello scoppio di una gomma, un camion è andato a sbattere contro il guardrail, si è ribaltato, trasportava delle vernici che nello schianto si sono disperse sulla carreggiata, coinvolta anche un'auto, ma non ci sono feriti. Per diverse ore però inevitabili disagi e code anche sulla viabilità secondaria a Parma, rallentamenti in particolare nei tratti a est delle tangenziali. E in città tra ieri sera e questa mattina ci sono stati altri 3 incidenti. Poco prima di mezzanotte in Viale Vittoria uno scontro tra un'auto e un monopattino, un 32enne con ferite serie in ospedale, ferite di media gravità anche per la persona coinvolta nel sinistro alle 8 di oggi lungo via San Vitale a Salabaganza. Infine schianto tra 2 auto all'incrocio tra via Venezia e via Trieste, 115 sul posto per mettere in sicurezza l'area. La cronaca con il caso della morte di Alessandro Ollari, la donna scomparsa dal giugno 2023 ritrovata senza vita nel febbraio dell'anno dopo in un'area verde lungo via Sidoli. La procura di Parma ha chiesto l'archiviazione anche se il procuratore Capodavino ha spiegato che l'unica certezza è che fu omicidio secondo gli inquirenti attraverso un possibile strangolamento. Il compagno Ermette però si oppone all'archiviazione e auspica che le indagini possano andare avanti. La morte di Christopher Gaston Ogando, accoltellato dalla fidanzata il 4 marzo scorso. Ieri Riss è tornato nell'appartamento in Borgoriccio alla ricerca di nuove tracce ematiche e di riscontri rispetto alle dichiarazioni rese dal testimone oculare arrivato a Parma da Santo Domingo. Agli accertamenti ha assistito la legale di Brenda Fumagalli e i domiciliari con il braccialetto elettronico, accusata di omicidio volontario anche se continua a sostenere che si è trattato di un incidente. Ora facciamo il punto sul meteo. La nuova intensa ondata di calore sul Parmense almeno fino a metà della prossima settimana. Ieri massimo oltre i 36 gradi, sarà così anche oggi, mentre le temperature supereranno quota 37 domani e si alzeranno ulteriormente nel fine settimana. ARPE raccomanda prudenza in particolare per anziani, bambini e persone fragili. E chiudiamo con lo sport e con il calcio. Il mercato non è ancora iniziato ufficialmente, ma attorno ai gioielli del Parma cresce l'interesse di diversi club. Nelle ultime ore Sport Italia parla di un sondaggio importante della Fiorentina per Matteo Pellegrino. I viola sarebbero pronti ad inserire nell'affare Piccoli o Fazzini. Intanto la campagna abbonamenti ha toccato quota 8.000 tessere sottoscritte ed oggi è possibile il cambio di posto per i vecchi abbonati dal 22, poi la fase 2 di libera vendita. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
4: Radio Parma 102-104, giornale radio.
6: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
7: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
8: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
9: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Radio Parma, la tua playlist ogni giorno.
1: On Air, il giornale dell'Emilia Romagna.
2: Quando Tommy è nato, noi abbiamo fatto quello che in realtà non si dovrebbe fare, quindi i confronti con i figli degli altri, no? E noi notavamo che c'era qualcosa di palesemente diverso nelle tempistiche, però i pediatri, no? Siete genitori apprensivi. Al quinto pediatra che abbiamo cambiato, perché io mi ero, alla fine è uscito fuori che effettivamente c'era qualcosa da controllare.
1: A parlare Francesco Cannadoro, padre del 12enne Tommy, che sui social e sul web racconta con la moglie Valentina la vita della sua famiglia, la famiglia Cannadoro, e la loro quotidianità da caregiver. Tommy ha infatti una neuropatia degenerativa, da tempo ha perso la vista, si nutre con la PEG e ha un grave ritardo psicomotorio. Anche per questo da ormai diversi anni la famiglia si è trasferita da Vigevano in Romagna.
2: Mia moglie ha sempre fatto da piccola le vacanze a Cattolica, quindi era innamorata di Cattolica. E nel momento in cui appunto abbiamo messo la PEG, i polmoni di Tommy erano stati messi al sicuro da quel punto di vista, è subentrato però la problematica che ormai erano abbastanza rovinati, perché erano anni che Tommy faceva 7, 8, 9 polmoniti all'anno. E la soluzione che ci è venuta in mente era a questo punto provare davvero a trasferirci al mare. Abbiamo potuto farlo perché io lavoro da casa. Siamo stati presi in carico dall'ausl di Rimini, il Colosseo. Hanno convocato Tommy, l'hanno conosciuto, gli hanno fatto diverse visite. In 3 mesi ci hanno detto: lui ha bisogno di questo, questo, questo, questo, questa e il team. A noi ci è caduta la mascella per terra.
3: Si chiamava, lo ricordo, noi caregiver di WhatsApp.
1: Sul web la famiglia Cannadoro, con una narrazione lontana da pietismi e retorica, cerca di raccontare anche i problemi dei caregiver.
2: Un vero supporto psicologico organizzato e strutturato a livello nazionale non c'è, e secondo me dovrebbe esserci dalla diagnosi, cioè dovrebbe partire proprio un percorso. E questo potrebbe far sì che tante persone diventino appunto coscienti del ruolo di cura. Sapere che quello che ti è capitato non è che ci puoi fare molto, però ci sono

0: Avete ascoltato On Air, un programma realizzato dal Servizio di Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.
1: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: On Air, il giornale dell'Emilia Romagna. La situazione lavorativa in Emilia Romagna e il divario non solo di genere sono i temi di questa puntata di On Air. L'occupazione in Emilia-Romagna è in crescita costante, accompagnata da una riduzione del tasso di disoccupazione. Segnali positivi, quindi, lo conferma Roberto Righetti, direttore di Art Air, che però sottolinea alcune criticità.
1: Sicuramente quello del divario di partecipazione fra uomini e donne, che si sta riducendo ma continua a essere di 15 punti e quindi va in qualche modo aggredito.
0: Anche la categoria dei NEET, ovvero dei giovani che non studiano e non lavorano, è in calo, ma ancora all'8%. Sentiamo Maria Costi del Partito Democratico, presidente della Commissione Giovani.
2: Il tema del divario, che non riguarda solo le donne ma riguarda anche i giovani, credo che sia un tema generazionale da affrontare. Abbiamo già raggiunto i livelli europei, siamo sotto media rispetto alla media nazionale, ma come dico sempre, nessun ragazzo dovrebbe rimanere a casa, e quindi il tema dei NEET è un tema centrale dal punto di vista non solo quantitativo ma anche qualitativo. Noi con gli ITS e con i corsi professionali, sui quali abbiamo delle percentuali buonissime di impiego, cerchiamo proprio di rispondere a questo divario.
0: E sul divario di genere sentiamo Annalisa Arletti di Fratelli d'Italia, presidente della Commissione Bilancio.
3: Esiste ancora il divario di genere, è chiaro che l'occupazione femminile in questo momento ha raggiunto un risultato importante, siamo a oltre il 53%, quindi sono risultati in termini di occupazioni, frutto anche sicuramente del lavoro che è stato fatto dal governo Meloni. Penso ad esempio a delle novità introdotte grazie al bonus donne, che è quello che prevede l'esonero contributivo fino al 100% per chi assume donne appartenenti a categorie svantaggiate, va sicuramente, diciamo, nella giusta direzione.
0: Fondamentale anche che aumenti il coinvolgimento delle ragazze nelle materie STEM, ossia nelle discipline scientifiche, di solito appannaggio dei ragazzi.
2: Un tema che diventa centrale sia rispetto al tema intelligenza artificiale e al tema del lavoro in generale, dove le competenze che vengono richieste sono appunto le competenze tecnologiche. È un tema culturale, come si diceva prima, anche il tema del lavoro delle donne può essere conciliato con la vita di famiglia, anzi aiuta la vita di famiglia.
3: A livello regionale io credo si debba intervenire moltissimo sulla conciliazione vita-lavoro, perché è chiaro che non possiamo permetterci ancora nel 2026 che una donna debba decidere se fare la mamma o andare a lavorare.
0: Avete ascoltato On Air, un programma realizzato dal Servizio di Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Il memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti prevede la garanzia della sovranità e dell'integrità territoriale del Libano, ovvero il ritiro completo delle forze israeliane. E quanto affermato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghei durante un'intervista all'emittente Al-Akbar vicino al movimento sciita Hezbollah. Il funzionario ha avvertito che se questa condizione non sarà rispettata, il memorandum sarà annullato e successivi negoziati non porteranno un accordo definitivo. L'Iran, tra i paesi che hanno sostenuto gli investimenti stranieri nella ricostruzione del Libano, e ha svolto un ruolo attivo in questo processo, ha detto il portavoce. Siamo fiduciosi che il Libano, con il ritorno della sicurezza e della stabilità, tornerà ad essere un mercato attraente per gli investimenti.
1: Tensione sempre alta tra Ucraina e Russia, con nuovi raid incrociati. In particolare bersagliata Mosca, dove tutti gli aeroporti sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni, lo ha annunciato il Ministero dei Trasporti. Attualmente 4 aeroporti non accettano e fanno partire voli, si legge nel comunicato condiviso su Telegram. Secondo il canale Telegram Shot, sarebbero ben 527 i voli cancellati o rimandati negli aeroporti di Mosca.
2: Al via questa mattina gli esami di maturità per oltre 527.000 studenti. Si parte con la prima prova di italiano, con la scelta tra 7 tracce fornite dal Ministero dell'Istruzione. Italiano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo. Tra le tracce anche un brano tratto da un libro di Mario Calabresi e un brano di Frank Furedi. Proposto anche il testo tratto dall'Assemblea Costituente della seduta del 26 giugno 1946. È una prova importante, ma non può essere vissuta come un giudizio definitivo sul valore di una persona, il messaggio che la Premier Meloni ha rivolto ai ragazzi in un video pubblicato sui social.
3: Ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, tutte le volte che avete pensato che non ce l'avreste fatta e poi ce l'avete fatta, tutte le volte che siete stati fieri di voi. Fate una sintesi di tutto questo, portatelo con voi all'esame di maturità, dimostrate chi siete. E questa sarà la forma più bella di iniziare una stagione completamente nuova nella vostra vita.
1: Sarà emanata oggi dalla Corte d'Assise a Firenze la sentenza per Vasile Frumuzace, il vigilante 33enne reo confesso del femminicidio della escort Anna Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, 30 anni, uccise a Montecatini Terme nell'agosto del 2024 e a Prato nel maggio 2025. Nei confronti del 33enne è stato chiesto l'ergastolo.
2: Anticiclone africano stringe la presa sull'Italia e scatta l'allerta caldo. La Protezione Civile e il Ministero della Salute hanno delineato il quadro meteorologico per la giornata di oggi. Bollino arancione per diverse grandi città, tra cui Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, dove le temperature massime oscilleranno tra i 33 e i 36 gradi, accompagnate da alti tassi di umidità che accentueranno il disagio bioclimatico.
1: Il basket, Venezia e Milano torneranno a sfidarsi questa sera in gara 4 scudetto. L'appuntamento è a Mestre, con Milano che cerca la vittoria che le varrebbe il 32esimo scudetto della sua storia. Ma Venezia, forte del miglior attacco del campionato, vuole rimandare tutto a gara 5 per giocare fino all'ultimo il titolo.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: On Air, il giornale dell'Emilia Romagna. Incrementare la disponibilità di alloggi a favore dei cittadini che ne hanno più bisogno. È questo l'obiettivo della legge regionale approvata in assemblea legislativa. Un piano casa per far fronte al problema degli affitti, che prevede l'utilizzo di 300 milioni della Banca Europea degli Investimenti per recuperare oltre 3.000 alloggi pubblici e destinarli a chi ha un ISEE tra gli 8.000 e i 35.000 euro l'anno. Sentiamo Paolo Calvano del Partito Democratico, relatore della legge.
1: Questa legge innanzitutto cerca di mettere a disposizione di chi ne ha bisogno, sia da un punto di vista sociale che lavorativo, più alloggi rispetto a quelli che sono oggi nella disponibilità dei comuni, delle nostre acere. In che modo? Attraverso la ristrutturazione di alloggi che al momento sono sfitti. Questa operazione viene fatta con un'attenzione particolare ai bisogni sociali, in modo tale che queste possano avere un'opportunità in condizioni diverse da quelle di mercato, perché quelle di mercato obiettivamente sono condizioni che non si sposano con il livello dei redditi che oggi molte famiglie, persone, uomini, donne hanno a disposizione.
0: Tra le novità introdotte, la creazione di un'unica banca dati regionale per mappare gli alloggi da ristrutturare e seguirne i lavori. Sentiamo Francesco Sassone, relatore della legge di Fratelli d'Italia.
2: Abbiamo ritenuto anche positivo il fatto dell'osservatorio, in quanto riteniamo che per le politiche regionali della casa, dell'edilizia, ci deve essere uno studio sui dati che arrivano, perché solo con lo studio e l'analisi dei dati puntuali si può oggettivamente fare delle politiche sull'abitare, perché non riguardano solo l'alloggio, ma guardano per esempio anche il tema della natalità, come riguarda anche il tema delle aziende, dell'industria, perché un lavoratore che non trova un alloggio all'interno di un comune poi è espulso da quel territorio e non si trova lavoro, così come famiglie, per esempio giovani coppie che non hanno la possibilità di accedere a un'edilizia, fanno fatica a costruire una casa, un futuro e quindi fare figli. Quindi la casa è a livello proprio un punto centrale.
0: Calvano chiarisce anche i tempi di attuazione della legge.
1: I primi effetti si vedranno già dall'autunno, perché grazie alla messa in disposizione di risorse regionali, 30 milioni di fondi europei più un'altra trentina di milioni di fondi a disposizione della Regione Emilia-Romagna, potranno partire le prime ristrutturazioni. Stiamo parlando di un migliaio di alloggi su tutto il territorio regionale che potranno essere rimessi nelle disponibilità della cittadinanza e delle comunità da parte delle ACER. Già all'inizio del 2027 si potranno scorrere quelle graduatorie che sono già state formate.
0: E sulle graduatorie il centrodestra fa notare alcune criticità tra il piano casa regionale, che si differenzia da quello nazionale.
2: Il piano regionale comunque c'è una sottrazione degli alloggi ER che sono ristrutturati, poi vengono sottratti dall'edilizia residenziale pubblica, vanno all'edilizia residenziale sociale, non vengono più dati alle persone che sono in graduatoria ERP, ma vengono dati alle persone in graduatoria ESP.
0: Avete ascoltato On Air, un programma realizzato dal servizio di informazione e comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.
3: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 12 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. La viabilità in primo piano con lo spaventoso incidente avvenuto questa mattina poco dopo le 7 sull'Autosole all'altezza di Chiozzola Casalbaroncolo verso Bologna. A causa dello scoppio di una gomma, un camion è andato a sbattere contro un guardrail e si è ribaltato. Trasportava delle vernici che nello schianto si sono disperse sulla carreggiata. Ha coinvolto anche un'auto, ma non ci sono feriti. Per diverse ore, lunghe code, inevitabili disagi anche sulla viabilità, rallentamenti e code in particolare lungo le tangenziali. La cronaca, denaro per non diffondere foto intime sui social. Per questo i carabinieri hanno denunciato un 40enne straniero responsabile della diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite di estorsione. L'uomo ha chiesto e ricevuto 400 euro dall'ex compagna, minacciato e poi pubblicato alcune immagini prima che la donna decidesse di sporgere denuncia. Diverse anche le segnalazioni di alcuni amici di lei, 31 anni e residenti in provincia. Il caso della morte di Alessandra Ollari, la donna scomparsa dal giugno 2023, ritrovata senza vita nel febbraio dell'anno dopo in un'area verde lungo via Sidoli. La procura di Parma ha chiesto l'archiviazione, anche se il procuratore Capodavino ha spiegato che l'unica certezza è che fu omicidio, secondo gli inquirenti, attraverso un possibile strangolamento. Il compagno Ermete però si oppone all'archiviazione e auspica che le indagini possano andare avanti. Ora il punto sul meteo, la nuova intensa ondata di calore sul Parmense, almeno fino a metà della prossima settimana. Ieri massimo oltre i 36 gradi, sarà così anche oggi, mentre le temperature supereranno quota 37 domani e si alzeranno ulteriormente nel fine settimana. Consigli e misure da parte di Comune, Azienda USL, parchi, parrocchie, spazi di associazioni, edifici comunali e dell'azienda sanitaria saranno a disposizione di chi cerca rifugio dal caldo e offriranno varie opportunità. In chiusura allo sport e il calcio, nelle ultime ore Sport Italia parla di un sondaggio della Fiorentina per Matteo Pellegrini.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
7: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
8: Radio Parma, la radio siamo noi.

Radio Parma.

0: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Tensione sempre alta tra Ucraina e Russia con nuovi raid incrociati, in particolare bersagliata Mosca, dove tutti gli aeroporti sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni, l'ha annunciato il Ministero dei Trasporti. Attualmente 4 aeroporti non accettano né fanno partire voli, si legge nel comunicato condiviso su Telegram. Secondo il canale Telegram Shot sarebbero ben 527 voli cancellati o rimandati negli aeroporti di Mosca.
1: Un trentenne di origini palestinesi è stato arrestato nella notte a Latiano in provincia di Brindisi con l'accusa di istigazione a commettere delitti aggravati dall'utilizzo di sistemi informativi e telematici e dall'essere tali delitti di natura terroristica legati ad una matrice jihadista. L'operazione è stata coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Lecce. L'arresto è giunto dopo un blitz dei carabinieri del reparto speciale dell'antiterrorismo con il supporto dei militari del comando provinciale di Brindisi.
2: Ha tentato il suicidio Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Gevano per una overdose di farmaci. Lo rendono noto i legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Le condizioni della donna sono stabili, ma per il momento non si sa ancora quando potrà essere dimessa. Nonostante l'appello ad abbassare i toni dei legali di Borio Cataliotti e Angela Taccia, nelle ultime ore la madre del commesso ha ricevuto ancora messaggi di odio sui social e online.
1: Al via questa mattina gli esami di maturità per oltre 527.000 studenti alle prese con la prima prova di italiano. Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo. Tra le tracce anche un brano tratto da un libro di Mario Calabresi e un brano di Frank Furedi. Proposto anche il testo tratto dall'Assemblea Costituente della seduta del 26 giugno 1946. Domani la seconda prova, poi sarà la volta degli orali.
2: Nuova mattinata di pesanti disagi, quella di oggi sulla rete ferroviaria italiana dopo quella di ieri. Dalle 7 la circolazione sulla linea alta velocità Roma-Napoli ha iniziato a registrare rallentamenti significativi a causa di un guasto provocato da danneggiamenti alla linea da parte di ignoti nei pressi di Tora e Piccilli in provincia di Caserta. I treni alta velocità possono essere instradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Formia con maggiori tempi di percorrenza.
1: Lo sport al Giro di Svizzera femminile. Elisa Longo Borghini ha messo subito le cose in chiaro nella seconda tappa. L'italiana ha vinto la frazione di oggi con un'azione solitaria attuata sull'ultimo strappo previsto e ha conquistato anche la maglia di leader della classifica generale. Per la piemontese si tratta della quarta vittoria stagionale, la 61esima in carriera.
2: Per il momento è tutto, al prossimo appuntamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Costa da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 14 e 0 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. La viabilità in primo piano con lo spaventoso incidente avvenuto questa mattina poco dopo le 7 sull'Autosole all'altezza di Chiozzola Casalbaroncolo verso Bologna. A causa dello scoppio di una gomma, un camion è andato a sbattere contro un guardrail e si è ribaltato. Trasportava delle vernici che nello schianto si sono disperse sulla carreggiata, coinvolta anche un'auto, ma non ci sono feriti. Per diverse ore, lunghe code, inevitabili disagi anche sulla viabilità secondaria, Parma rallentamenti e code, in particolare lungo le tangenziali. La cronaca, denaro per non diffondere foto intime sui social. Per questo i carabinieri hanno denunciato un 40enne straniero responsabile della diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite di estorsione. L'uomo ha chiesto e ricevuto 400 euro dall'ex compagna, minacciato e poi pubblicato alcune immagini prima che la donna decidesse di sporgere denuncia. Diverse anche le segnalazioni di alcuni amici di lei, 31 anni e residenti in provincia. Il caso della morte di Alessandra Ollari, la donna scomparsa da giugno 2023, ritrovata senza vita nel febbraio dell'anno dopo in un'area verde lungo via Sidoli. La procura di Parma ha chiesto l'archiviazione, anche se il procuratore Capodavino ha spiegato che l'unica certezza è che fu omicidio, secondo gli inquirenti, attraverso un possibile strangolamento. Il compagno Ermete però si oppone all'archiviazione e auspica che le indagini possano andare avanti. Ora il punto sul meteo, la nuova intensa ondata di calore sul Parmense, almeno fino a metà della prossima settimana. Ieri massimo oltre i 36 gradi, sarà così anche oggi, mentre le temperature supereranno quota 37 domani e si alzeranno ulteriormente nel fine settimana. Consigli e misure da parte di Comune, Azienda USL, parchi, parrocchie, spazi di associazioni, edifici comunali e dell'azienda sanitaria saranno a disposizione di chi cerca rifugio dal caldo e offriranno varie opportunità. In chiusura allo sport e il calcio, nelle ultime ore Sport Italia parla di un sondaggio della Fiorentina per Matteo Pellegrino. I viola sarebbero pronti ad inserire nell'affare Piccoli o Fazzini. Intanto il Parma ha ufficializzato il calendario della preparazione estiva, test fisici a Collecchio il 13 e il 14 luglio, ritiro a Pinzolo dal 25 luglio al 2 agosto, amichevoli contro la Primavera e poi Sassuolo, Trento, Arezzo e con la Sampdoria al Tardini domenica 9 agosto. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora qui su Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Notizie dall'ausl di Parma. Partecipa agli screening oncologici femminili della regione Emilia-Romagna per la prevenzione e diagnosi precoce dei tumori del collo dell'utero e della mammella. Farlo è semplice. Quando ti arriva la lettera dell'azienda USL di Parma, accetta l'invito. Fai i test proposti. Si tratta di esami gratuiti ed efficaci. 5 minuti che valgono una vita. Maggiori info nel sito www.ausl.pr.it o al numero verde 800 033 033.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora...

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strade escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Via all'esame di maturità 2026. Nelle tracce scelte dal Ministero dell'Istruzione quest'anno Cesare Pavese e Vitaliano Brancati come autori per il tema di tipologia A, l'analisi del testo. Piero Banucci, Giuseppe Saragat e Frank Furedi, gli autori scelti per il testo argomentativo di tipologia B. Infine, per il tema di attualità, Mario Calabresi e Vengse Usman nella tipologia C. La prima prova scritta dell'esame di maturità vale 20 punti, 6 ore a disposizione per completarla.
1: Il presidente degli Stati Uniti ha firmato personalmente una copia dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. La Casa Bianca ha pubblicato il video di Donald Trump seduto a tavola a Versailles tra Emmanuel Macron e la moglie Brigitte, mentre firma l'intesa. Non è stato facile, ha detto il tycoon, come si vede nel filmato condiviso sui social dal presidente francese. Dopo la firma del documento, Macron ha celebrato il momento chiave esclamando: bravo, ottimo lavoro.
2: Tensione sempre alta tra Ucraina e Russia, con nuovi raid incrociati. In particolare bersagliata Mosca, dove tutti gli aeroporti sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni. Lo ha annunciato il Ministero dei Trasporti, sarebbero ben 527 i voli cancellati. Inoltre diversi droni ucraini sono riusciti a colpire una raffineria di Mosca, lo ha dichiarato, come riporta l'agenzia TASS, il sindaco della capitale russa Sergei Sobyanin.
1: La cronaca ci riporta in Italia. Martedì sera a Platì, Reggio Calabria, una donna avrebbe investito accidentalmente la figlia di 3 anni mentre faceva la retromarcia con la propria auto. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per la bambina non c'è stato nulla da fare. I carabinieri intervenuti sul posto hanno eseguito gli accertamenti per ricostruire la dinamica, ma dai rilievi non ci sarebbero dubbi che si sia trattato di un incidente che si è trasformato in tragedia.
2: Un 30enne palestinese residente nella provincia di Brindisi è stato arrestato dai carabinieri, gravemente indiziato del reato di istigazione a commettere delitti aggravati dall'utilizzo di sistemi informativi e telematici e dall'essere tali delitti di natura terroristica. Contestualmente, perquisizioni domiciliari nei confronti di un connazionale. Risulta ora indagato in stato di libertà per la stessa fattispecie di reato.
1: E siamo al calcio. Real Madrid scatenato sul mercato. Le merengue hanno ufficializzato l'ingaggio del difensore della nazionale francese Ibrahima Konaté con un contratto quadriennale fino al 2030. Affidato alla guida di José Mourinho, il Real ha annunciato nei giorni scorsi gli acquisti del terzino sinistro spagnolo Marc Cucurella del Chelsea e del centrocampista spagnolo Bernardo Silva dal Manchester City. Ed il difensore tedesco Antonio Rudiger ha prolungato il suo contratto con il club merengue.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
2: Notizie dall'Ausl di Parma. Partecipa agli screening oncologici femminili della regione Emilia-Romagna per la prevenzione e diagnosi precoce dei tumori del collo dell'utero e della mammella. Farlo è semplice. Quando ti arriva la lettera dell'azienda Ausl di Parma, accetta l'invito. Fai i test proposti. Si tratta di esami gratuiti ed efficaci, 5 minuti, che valgono una vita. Maggiori info nel sito www.ausl.pr.it o al numero verde 800 033 033.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C, di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14. www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 14 e 59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. La viabilità in primo piano con lo spaventoso incidente avvenuto questa mattina poco dopo le 7 sull'Autosole all'altezza di Chiozzola, Casalbaroncolo verso Bologna. A causa dello scoppio di una gomma, un camion è andato a sbattere contro un guardrail e si è ribaltato. Trasportava delle vernici che nello schianto si sono disperse sulla carreggiata, ha coinvolta anche un'auto, ma non ci sono feriti. Per diverse ore, lunghe code, inevitabili disagi anche sulla viabilità secondaria Parma, rallentamenti e code in particolare lungo le tangenziali. La cronaca, denaro per non diffondere foto intime sui social. Per questo i carabinieri hanno denunciato un quarantenne straniero responsabile della diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite di estorsione. L'uomo ha chiesto e ricevuto 400 euro dall'ex compagna, ha minacciato e poi pubblicato alcune immagini prima che la donna decidesse di sporgere denuncia. Diverse anche le segnalazioni di alcuni amici di lei, 31 anni e residenti in provincia. Il caso della morte di Alessandra Ollari, la donna scomparsa dal giugno 2023, ritrovata senza vita nel febbraio dell'anno dopo in un'area verde lungo via Sidoli. La procura di Parma ha chiesto l'archiviazione, anche se il procuratore Capodavino ha spiegato che l'unica certezza è che fu omicidio, secondo gli inquirenti, attraverso un possibile strangolamento. Il compagno Ermete però si oppone all'archiviazione e auspica che le indagini possano andare avanti. Ora il punto sul meteo, la nuova intensa ondata di calore sul Parmense, almeno fino a metà della prossima settimana. Ieri massimo oltre i 36 gradi, sarà così anche oggi, mentre le temperature supereranno quota 37 domani e si alzeranno ulteriormente nel fine settimana. Consigli e misure da parte di comune e azienda USL, parchi, parrocchie, spazi di associazioni, edifici comunali e dell'azienda sanitaria saranno a disposizione di chi cerca rifugio dal caldo e offriranno varie opportunità. In chiusura lo sport e il calcio, nelle ultime ore Sport Italia parla di un sondaggio della Fiorentina per Matteo Pellegrino, i viola sarebbero pronti ad inserire nell'affare Piccoli o Fazzini. Intanto il Parma ha ufficializzato il calendario della preparazione estiva, test fisici a Collecchio il 13 e il 14 luglio, ritiro a Pinzolo dal 25 luglio al 2 agosto, amichevoli contro la Primavera e poi Sassuolo, Trento, Arezzo e con la Sampdoria al Tardini domenica 9 agosto. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora qui su Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
7: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Su Radio Parma, Newsroom con Simonetta Collini.
1: Giovedì 18 giugno, buon pomeriggio a questo esame di maturità. Allora, com'è andata? I vostri ragazzi sono tornati, sono felici? Quando ho fatto io l'esame di maturità? No, aspetta un attimo, io l'esame di maturità non l'ho fatto. E mi hanno cacciato da scuola prima, ma è vero, è storia vera. Comunque è bello sentire tutte le storie, sentire le interviste dei ragazzi quando escono da scuola, che cosa hanno eseguito, la prima prova d'italiano e ieri notte prima degli esami. È sempre un bel momento, che anche chi non ha fatto l'esame o per chi lo ha già fatto e insomma vede le nuove generazioni affacciarsi alla vita, è bello vedere l'entusiasmo. Buon pomeriggio. Allora, oggi avremo ospiti, sì, perché fra poco più di un'ora, dopo le news del le 16, arriverà a trovarci Sara Loreni, musicista, cantante, tastierista, pianista, famosa per la sua partecipazione a X Factor, che peraltro abbandonò perché si sentì in quel momento che doveva andare avanti qualcun altro al posto suo. Sara Loreni, che ha continuato la sua attività musicale e ci presenterà un concerto che ci sarà domani qui a Parma, un concerto molto particolare che la vede coinvolta, però artisticamente non direttamente. Insomma, ci spiegherà lei con un ospite che verrà a trovarci qui poco dopo le 4. Ma oggi è il 18 giugno. Il 18 giugno, sapete che noi facciamo i compleanni, noi festeggiamo i compleanni dei grandi protagonisti del mondo della musica e vabbè, non possiamo esimerci naturalmente, come facciamo peraltro ogni anno, dal festeggiare Sir Paul McCartney, che è nato oggi nel 1942 a Liverpool. Naturalmente oggi compie 84 anni, sapete, e lo abbiamo anche riferito, ne abbiamo parlato, abbiamo approfondito che c'è il suo nuovo album The Boys of Dungeons Lane, ma oggi per fargli gli auguri e per ripescare magari qualche pezzo dal passato andiamo alla fine degli anni 80. Lui chiuse quella decade con un album strepitoso. Se andate a vedere la formazione che era entrata in studio con Sir Paul per quell'album, troverete i nomi di David Foster, Steve Lipson, Trevor Horn, David Gilmour alla chitarra, David Gilmour dei Pink Floyd, David Rhodes, insomma, e anche Elvis Costello. Fu una gran bella adunata di musicisti pazzeschi. L'album in questione è Flowers in the Dirt, e per fare gli auguri al grande Sir Paul McCartney, detto Macca, che oggi compie 84 anni, noi iniziamo il nostro Newsroom con Distractions.

Questi sono i New Dead, Everything I Wanted. Allora, in questo 18 giugno Sir Paul McCartney non è l'unico che festeggia il compleanno, eh. C'è anche Marcella, Marcella Bella, nata a Catania oggi nel 1952, e per tornare in Inghilterra festeggiamo anche il compleanno di una voce meravigliosa, prima vocalist degli Yazoo, ci ricordiamo soprattutto Don't Go, ma poi anche solista, una voce bellissima, sempre considerato Alison Moyet, la versione maschile di del cantante degli Spandau Ballet, Ronnie Hadley. È nata a Billery Cay in Inghilterra esattamente 65 anni fa e noi la riascoltiamo con Love Resurrection, una delle sue canzoni più belle del periodo solista. Certo che per essere per un musicista, essere nato lo stesso giorno di Paul McCartney deve essere un po' un motivo d'orgoglio, così, eh?

0: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,59%, anticipo 6.138 euro, rata finale 13.741 euro, fino al 30 giugno. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
1: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.

Questo pezzo sembra uscito da una raccolta Motown anni 60, invece no, è nuovissimo, ma loro comunque hanno avuto in casa un grande maestro, ovvero il mitico Bobby Womack, e infatti si fanno chiamare The Womack Sisters, sono le nipoti. Senti che meraviglia, sta tornando un po' questo gusto dell'R&B, quello vero, insomma quello di quegli anni, black music meravigliosa che ha insegnato a tre quarti del mondo come si suona, come si canta. Shuffer, la canzone si intitola così. Oh, stavo leggendo che Stefano De Martino, che come sapete sarà il nuovo conduttore di Sanremo nel 2027, è stato travolto da un numero di brani veramente molto molto importanti. Ne parliamo tra poco. Prima ci sono i Black Keys che ci accompagneranno sino alle news.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura agli esteri, ho firmato l'accordo con l'Iran. A dirlo è Donald Trump, che ha sottoscritto il memorandum di Islamabad per mettere fine alla guerra mentre si trovava a cena con il presidente francese Emmanuel Macron a Versailles. Entrerà in vigore con effetto immediato e come primo passo l'Iran aprirà immediatamente lo stretto di Hormuz, scrive sul suo account X il primo ministro pakistano Sharif, e gli Stati Uniti d'America, continua, revocheranno il blocco navale. La firma domani in Svizzera.
1: Al via la prima prova della maturità 2026 oggi. Cesare Pavese, Vitaliano Brancati, Mario Calabresi sono alcuni dei protagonisti delle tracce del tema di italiano. I candidati all'esame quest'anno sono 527.747, un dato in aumento dello 0,6% rispetto ai 524.415 del 2025. In particolare i candidati interni sono 513.738, mentre lo scorso anno erano 511.349, in aumento dello 0,5%. Gli esterni sono 14.009 rispetto ai 13.066 del 2025, con un aumento del 7,2%.
2: Attentato e suicidio a Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Vigevano per una overdose di farmaci. Lo rendono noti i legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, autorizzati dalla famiglia a comunicarlo. La donna, secondo quanto si apprende, resta ancora in rianimazione. Le sue condizioni sono stabili, ma per il momento non si sa ancora quando potrà essere dimessa.
1: È stato trovato un fermaglio rosso che dovrebbe essere di Sara su un sentiero vicino alla casa famiglia a Civitella Alfedena nella Aquilano, dove lei e sua sorella vivevano dopo la separazione dei genitori. Lei, 12 anni, e Alicia, 16, sono scomparse dalla casa famiglia la notte del 6 giugno. A riferire del fermaglio è la referente sezione Abruzzo di Penelope, associazione di supporto alle famiglie di persone scomparse. Sarebbe un primo concreto segnale del passaggio delle due sorelle. Ora si cerca verso la montagna e il lago Barrea.
2: Una donna di 60 anni è stata trovata morta questa mattina all'interno del suo appartamento ad Ascoli Piceno. A dare l'allarme è stato il marito, che l'ha trovata esanime all'interno del bagno questa mattina. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La salma è stata posta sotto sequestro per ordine dell'autorità giudiziaria per chiarire l'esatta causa della morte. Nell'appartamento sono presenti i carabinieri, compresi quelli del reparto scientifico per i rilievi.
1: Siamo al calcio. Mondiali 2026, scesa in campo tutte le squadre, comincia oggi il secondo turno della fase a gironi. Il Messico cerca il bis e affronta la Corea del Sud, la Svizzera vuole dimenticare il pareggio dell'esordio e attende la Bosnia. Il Canada cerca il primo successo e ospita il Qatar, mentre il programma è completato da Repubblica Ceca Sudafrica. Intanto la FIFA nega che alcuni tifosi inglesi siano entrati ieri allo stadio senza biglietto per assistere alla partita contro la Croazia.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Keep it up, Rex Orange County. Allora, dicevamo di Stefano De Martino, che ha già iniziato il suo percorso verso Sanremo 2027. Mi sembra talmente strano parlarne a giugno, a pochi giorni dall'estate, nel giorno del compleanno di Paul McCartney. No, vabbè, a parte gli scherzi. Insomma, tempo fa si parlava di Sanremo solo praticamente un mese prima, due mesi prima, ma mai in estate, e poi a così poca distanza dalla fine della passata edizione. Comunque, i numeri cominciano già a diventare imponenti. Secondo quanto riporta Gabriele Parpiglia, il giornalista, sarebbero circa 500 i brani già inviati per la selezione ufficiale. Beh, insomma, vuol dire che c'è un interesse forte intorno alla prossima edizione. Il fatto è che tutti questi 500 brani bisogna ascoltarli, e c'è una bella macchina organizzativa, si dice, pronto a questo. De Martino sarà il direttore artistico insieme a Fabrizio Ferraguzzo. Nelle prossime settimane dovrà selezionare gli artisti che saleranno sul palco dell'Ariston e si preparerà a gestire una delle fasi più delicate del processo di costruzione del cast. Prima però deve farsi un po' di vacanza, giustamente. Arriva da Affari Tuoi, ha fatto un sacco di cose e infatti è pronto per volare negli Stati Uniti per qualche vacanza, qualche giorno di vacanza con il figlioletto, con Santiago. Tutto quello che vedrete di Affari Tuoi è registrato, in questo periodo va in onda a singhiozzo, per via dei mondiali, ovviamente. Che farà De Martino? Raggiungerà Fabrizio Ferraguzzo a Los Angeles, non a Cinisello Balzo, a Los Angeles, e lì inizieranno ad ascoltare i brani. Nel frattempo si cominciano a fare i confronti, per esempio Carlo Conti, per il Festival di Sanremo, l'ultimo che ha condotto, avrebbe ascoltato oltre 300 brani, cioè quello di quest'anno. 300 brani, sì, sono una cifra importante, però il contesto, insomma, teneva conto di alcune indiscrezioni che parlavano di un presunto boicottaggio da parte di alcune major discografiche per l'edizione di quest'anno. E comunque sì, ci saranno sicuramente delle novità. L'evento andrà in onda dal 16 al 20 febbraio. Sì, almeno sappiamo 16-20 febbraio. Il problema è che ci saranno i quarti di finale di Coppa Italia, i playoff delle coppe europee. Non è detto che in quest'ultima fase ci siano squadre italiane coinvolte, però sono sempre cose importanti da considerare quando si organizza un palinsesto. Allora, Sanremo, canzoni che non hanno vinto ma che hanno avuto un successo pazzesco. Vennero eliminati la prima sera, c'era ancora Sanremo Giovani in gara, proprio cacciati via immediatamente, ed era la prima volta che una band si presentava con una canzone che aveva come titolo il nome della band. Poi sappiamo com'è andata. 1989, Ladri di biciclette.
1: Ora vi racconto una storia di un gruppo di eroi senza gloria. Sono tutti alti, ricchi e snelli, tranne io, che sono Paolo Belli.

che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.

0: di Parma è qui.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.

Kiss Prince, ovviamente. 15:48. Allora, si fa un gran parlare del dei concerti, non uno, sono due, il 20 e il 21 di novembre, dei Muse. E come ogni grande evento che si rispetti, arrivano le polemiche. Però ragazzi, cioè, ormai si sa, le prevendite sono partite ieri mattina, domani verranno aperte quelle generali, ma è probabile che già entro stasera i biglietti vadano sold out, con conseguente delusione dei fans. Però è sempre la stessa storia, cioè, quando c'è una grande band o un grande artista, domanda altissima, code infinite tra siti, altri siti, c'è gente che si mette lì con 8 computer per riuscire a prendere i biglietti, siti, non solo quelli italiani ma anche dagli altri paesi europei, è sempre un'impresa. Per la prima data di Milano, del tour dei Muse, quella del 20 novembre, risultano già sold out il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto settore a Milano, sold out anche parterre. I biglietti per il parterre costavano 103,50 euro più la solita, tra virgolette, rapina dei diritti di prevendita, delle commissioni addizionali. No, ma il diritto di prevendita ci sta. Io vorrei sapere una volta, prima di morire, cosa sono le commissioni addizionali. Comunque, questa è una cosa che diciamo sempre, ormai la sapete anche voi a memoria. I biglietti per il secondo settore 115 euro, quelli per il terzo 92, quelli per il quarto 80 e 50, quelli per il quinto 69, cioè in piccionaia proprio, poi in sé. Il sesto a 57. Restano in vendita biglietti per il primo settore, che a seconda dei posti vanno da un minimo di 138 a un massimo di 345, poi ci sono i pacchetti, 390, 250, 400, stesso discorso per la seconda data di Milano dei Muse, quella del 21 novembre, per la quale i prezzi relativi ai vari settori sono naturalmente gli stessi. Molti fans anche dall'estero hanno giustamente sfogato la loro rabbia in merito ai biglietti, sostenendo che sia stata applicata la pratica del cosiddetto dynamic pricing, il prezzo dinamico, strategia commerciale che adatta in tempo reale il prezzo di un prodotto o servizio in virtù del quale i prezzi cambiano automaticamente, analizzando variabili come domanda, offerta, concorrenza, orario e profilo dell'utente, per ottimizzare i profitti aziendali. Cioè, praticamente si arriva a 417 sterline, ha scritto un utente, per un maledetto biglietto in piedi, primo tour dal 2000 a cui non andrò. Questo fan, infatti, non ci va perché si sente preso un po' in giro. Ragazzi, però, sia sempre lì, finché c'è gente che compra, purtroppo è questo. Un altro fan sottolinea invece come la media dei biglietti per l'ultimo tour nei Palace era di 90 euro, mentre stavolta la cifra è arrivata a 229,50, e c'è chi punta direttamente il dito contro la band. Un ragazzo scrive: 148 sterline per un singolo biglietto in piedi è vergognoso, è ipocrita, come cantate di combattere i ricchi e poi applicate questi prezzi. Insomma, male, è sempre più caro andare a vedere i concerti, però la venue sicuramente sarà sold out per tutte e due le date. Il tour è legato al nuovo album The Wow Signal, che uscirà il prossimo 26 giugno, è il primo tour europeo indoor dei Muse in 7 anni, questo è uno dei singoli che ha anticipato tutto, Be With You.

0: Come tutti sapete, i Tears for Fears già da qualche anno si sono riuniti. I Tears for Fears sono in due, Kurt Smith e Ronan Dolezal, ma nel periodo in cui avevano bisticciato hanno prodotto album solisti, come in questo caso Kurt Smith. Bellissima, ancora meravigliosa questa canzone intitolata Calling Out, dal 1993. Ci fermiamo, ci sono le news e ci risentiamo subito dopo, naturalmente.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Ciao, pronta per le vacanze?
1: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
2: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
1: È in piazzale Risorgimento 1-C, di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
1: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 16:01. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. La viabilità in primo piano con lo spaventoso incidente avvenuto questa mattina poco dopo le 7 sull'Autosole all'altezza di Chiozzola Casalbaroncolo verso Bologna. A causa dello scoppio di una gomma, un camion è andato a sbattere contro un guardrail e si è ribaltato. Trasportava delle vernici che nello schianto si sono disperse sulla carreggiata, coinvolta anche un'auto, ma non ci sono feriti. Per diverse ore, lunghe code, inevitabili disagi anche sulla viabilità secondaria Parma, rallentamenti e code in particolare lungo le tangenziali. La cronaca, denaro per non diffondere foto intime sui social. Per questo i carabinieri hanno denunciato un 40enne straniero responsabile della diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite di estorsione. L'uomo ha chiesto e ricevuto 400 euro dall'ex compagna, minacciato e poi pubblicato alcune immagini prima che la donna decidesse di sporgere denuncia. Diverse anche le segnalazioni di alcuni amici di lei, 31 anni e residenti in provincia. Il caso della morte di Alessandra Ollari, la donna scomparsa dal giugno 2023, ritrovata senza vita nel febbraio dell'anno dopo in un'area verde lungo via Sidoli. La procura di Parma ha chiesto l'archiviazione, anche se il procuratore Capodavino ha spiegato che l'unica certezza è che fu omicidio, secondo gli inquirenti, attraverso un possibile strangolamento. Il compagno Ermete però si oppone all'archiviazione e auspica che le indagini possano andare avanti. Ora il punto sul meteo, la nuova intensa ondata di calore sul Parmense, almeno fino a metà della prossima settimana. Ieri massimo oltre i 36 gradi, sarà così anche oggi, mentre le temperature supereranno quota 37 domani e si alzeranno ulteriormente nel fine settimana. Consigli e misure da parte di Comune e Azienda USL, parchi, parrocchie, spazi di associazioni, edifici comunali e dell'azienda sanitaria saranno a disposizione di chi cerca rifugio dal caldo e offriranno varie opportunità. In chiusura allo sport e il calcio, nelle ultime ore Sport Italia parla di un sondaggio della Fiorentina per Matteo Pellegrino. I viola sarebbero pronti ad inserire nell'affare Piccoli o Fazzini. Intanto il Parma ha ufficializzato il calendario della preparazione estiva, test fisici a Collecchio il 13 e il 14 luglio, ritiro a Pinzolo dal 25 luglio al 2 agosto, amichevoli contro la Primavera e poi Sassuolo, Trento, Arezzo e con la Sampdoria al Tardini domenica 9 agosto. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora qui su Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strade escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
6: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Ma tu ti rendi conto di quanto ancora è attuale questo pezzo, che è stato il tuo ultimo singolo? Dopodiché ci siamo un attimo perse, siamo andati sino al 2022. Intanto ben ritrovati, abbiamo iniziato così la seconda ora di Newsroom con Cavalco la Tigre, Sara Loreni che è qui con noi. Oh, cioè, sembra fatto ieri, Sara, bentornata.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Buongiorno, che bello essere qui.
0: Come stai?
1: Molto bene, grazie.
0: Oh, allora, comunque voglio dire, posso spacciarlo per il tuo ultimo singolo?
1: Sì, sì, non diciamo che
0: non
1: del
0: diciamo
1: 2022.
0: Che del 2022. Allora, accogliamo e salutiamo con grande affetto il tuo ospite, oltre che mio naturalmente, qui a Radio Parma, che è Leonardo Barbieri. Caro Leonardo, piacere.
2: Piacere, buonasera a tutti.
0: Piacere, piacere. Allora, voi siete qui, oltre che per insomma salutarci gli uni con gli altri, perché da un po' che non ci vediamo e non ci sentiamo, per parlarmi di un evento che si terrà domani alla Birretta, che insomma adesso dobbiamo anche fare un pochino il mapping della Birretta, perché è un locale che ha cambiato nome credo 8 volte in 8 mesi.
1: Sì.
0: Adesso si chiama la Birretta.
1: La Birretta. Prima Birretta. Si chiamava invece
2: Taproom.
0: Taproom, ma prima ancora si chiamava in un altro modo. Sì. Comunque è sempre lì, è in Via Rapallo.
1: Esatto.
0: Ampio parcheggio, diciamolo subito, perché è la cosa che ormai interessa più di tutte. Però insomma, a parte il parcheggio e a parte la Birretta, il locale si chiama così, ci sarà un concerto di allieve e allievi di canto e chitarra. Dunque, allora, Sara Loreni, mi sei diventata una prof?
1: Diciamo che sì, è accaduto in modo assolutamente casuale e inaspettato, e è stata una sorpresa anche per me. Ho iniziato, diciamo, ufficialmente nel 2021, ma già nel 2018. Mm-hmm. E insomma l'attività è cresciuta in modo molto spontaneo, in modo molto organico, senza, come dire, che ci fossero grandi strategie dietro.
0: E quindi... questo è proprio roba tua, cioè, tu strategie mai, pianificazioni proprio mai.
1: Sì, è bello surfare, è bello sulle onde così delle situazioni, vedere un po' cosa capita. E in questo periodo ho una classe di canto, quindi di cantanti, splendida, bellissima.
0: E sì. Dov'è questa? Dove? Perché non mi hai ancora detto dove insegni?
1: Allora, io insegno, vabbè, a scuola, ma questo in questo momento non ci importa, in uno studio che si chiama Happy Studio.
0: Oh, ecco.
1: E che è appunto una nuova avventura che ho avviato con un amico che si chiama Alessandro Zezza e che è appunto un pianista con cui ho condiviso gli studi in conservatorio, e questo è diventato un po' il luogo di ritrovo di anime belle, a me piace dire così, perché sì, è vero, c'è questa passione del canto che accomuna un po' tutti, ma poi cioè, si è creata una sorta di affinità elettiva, ecco, di persone che si piacciono e stanno bene assieme.
0: Beh, insomma, poi abbiamo visto anche tutto quello che hai organizzato e tutto quello che hai messo insieme in Borgo Santa Brigida 5, appuntamenti bellissimi con artisti di tutti i tipi, musica, sempre musica, mentre il percorso di Leonardo Barbieri si incrocia con quello di Sara Loreni. Come? Intanto, insomma, presentati, dici quello che fai, quello che ti piace fare nella vita e soprattutto il tuo ruolo in questa scuola che si insegna canto ma anche chitarra, e questo è il tuo pane.
2: Esatto, ma ci proviamo. Io sì, sono insegnante professionista dal 2017 e ho lavorato con 2 o 3 scuole del territorio in questi anni, e poi dall'anno scorso ho deciso, diciamo, di rendere completamente indipendente questo percorso. E difatti al momento in realtà quella con Sara è appunto una collaborazione, sono forze che si uniscono, diciamo, per ora in 2 momenti dell'anno, quindi
0: okay.
2: Il classico concerto natalizio e poi quello in questo caso, diciamo, di fine anno scolastico. Però sì, diciamo che sostanzialmente è un lavoro che porto avanti principalmente da solo, ecco, in questo momento, quello diciamo durante l'anno. E seppur a volte appunto con delle collaborazioni, in questo caso con grande entusiasmo ho il piacere di lavorare con Sara, le sue allieve, poi lavoro o meglio collaboro con Vintage Authority, che è un'associazione di chitarre vintage per l'appunto, che si occupa quindi di collezionismo, compravendita, ma anche di eventi culturali legati a questo.
0: Ecco, a questo proposito mi spiegavi prima di queste chitarre particolarissime che a Parma abbiamo già visto in un vernissage al Cubo con i Ridillo, che sono chitarre specialissime, certo. Realizzate da un artigiano che purtroppo non c'è più, e che hanno quali particolarità? Intanto hanno proprio un nome, e anche mi dicevi, Sara, Lucio Corsi ha usato e usa una di queste chitarre.
2: Assolutamente, sì. Parliamo delle chitarre Van Dre, ecco. Chitarre bassi Van Dre, che sono strumenti che sono stati costruiti a Cavriago nel periodo all'incirca tra il 1958 e il 1968. Ideati da questo personaggio poliedrico camaleontico che appunto si chiamava Antonio Van Dre Pioli, che proprio quest'anno avrebbe compiuto tra l'altro 100 anni, che sono state tramandate a noi negli ultimi anni da un'associazione che si chiama I Partigiani di Van Dre, che sostanzialmente si occupano di restauro e di divulgazione su questi strumenti incredibili. E dico incredibili perché hanno, sia da un punto di vista estetico, quindi di forme, di design e di colorazione, delle peculiarità
0: esclusive,
2: molto precise,
0: uniche.
2: E anche a livello luteristico comunque hanno tutta una serie di soluzioni, direi, quantomeno atipiche.
0: E poi alla fine è quello, al di là dell'aspetto, del colore, insomma della suggestione dell'oggetto, ci vuole anche il motivo principale, cioè suonare bene. E queste sono chitarre che suonano bene rispetto alle altre, perché?
2: Suonano in maniera direi molto identitaria, assolutamente.
0: Quindi il suono, i pick up alla
2: sì,
0: fine?
2: Direi di sì, perché effettivamente, essendo costruite sostanzialmente su una barra di alluminio, la questione di risonanza dei legni andava in secondo piano, e questa è stata una delle idee, se vogliamo, atipiche
0: di Van Dre.
2: Anche iconoclaste di Van Dre. E la parte elettronica, tra le altre cose, era basata solitamente su pick up a davoli. Quindi,
0: quindi roba nostra,
2: esatto,
0: tutta
2: ancora
0: roba
2: più
0: nostra.
2: Vicino a noi, assolutamente.
0: Ho capito. Beh, insomma, sono note curiose per chi è appassionato di musica, ma soprattutto anche per chi suona la chitarra. Insomma, imbracciare una Van Dre deve essere abbastanza emozionante. Sì. Ma torniamo, cara Sara, alla serata di domani. Domani alla birretta, il concerto non è un saggio, è un concerto.
1: Sì.
0: Specifichiamo. Perché il saggio, tu dici, saggio di fine anno, sì vabbè, arrivano i genitori, i parenti, gli amici, i cugini, invece questo è proprio un concerto per vedere questi allievi che si esibiranno appunto sia con il canto che con la chitarra, cioè sono separati, faranno esibizioni separate oppure insieme?
1: Insieme, assolutamente, diciamo che proprio il fulcro della nostra collaborazione è anche offrire un'esperienza di musica d'insieme, quindi oltre, diciamo, allo studio singolo del canto, dello strumento, poi c'è una parte in cui appunto si uniscono le forze, non si studia più sulla base, come dire, registrata, ma c'è proprio una parte importante. Infatti ci saranno anche dei musicisti, una resident band, diciamo, composta da basso e batteria, per dare appunto un'organicità ancora più efficace.
0: I famosi partigiani di Van Dre.
2: Allora, i partigiani si sono appunto questi signori dell'associazione che porteranno appunto questa collezione di chitarre e ci
0: sveleranno. Si potranno vedere, quindi sono in esposizione.
2: Sì, assolutamente, ci saranno circa una decina di strumenti e verranno anche suonati tra l'altro dagli allievi stessi. E poi ci sarà una
0: band. Bella responsabilità però per questi ragazzi.
2: Sì, assolutamente. Infatti oggi sono andato a prendere tutta una serie di marchingegni protettivi che insomma possano esonerarci da...
0: Quindi il featuring
1: suoneremo sui materassi.
0: mi raccomando. Quindi il featuring I Partigiani di Van Dre consiste nel fatto che loro porteranno gli strumenti da vedere, ma si esibiranno anche, immagino, no?
2: No, perché in realtà alcuni di loro sono musicisti, ma il loro legame con Van Dre è proprio quello di avere collezionato le sue chitarre, di avere
0: saranno poi ciceroni.
2: Esatto, esattamente.
0: Okay, bene. Quindi insomma c'è questa curiosità che si aggiunge all'interesse per il concerto. Sara, quanti anni hanno i tuoi cantanti e le tue cantanti?
1: Allora, le mie cantanti partono dai 9 anni e arrivano ai Direi 56, 7. Però allora in realtà la più piccola non ci sarà, e quindi ci sarà, diciamo, la fascia centrale. Quindi ragazze giovanissime, dai.
0: Tutte donne? Niente uomini?
1: Tutte donne in questa occasione.
0: Ok,
1: sì.
0: Ok. Allieve,
1: sì.
0: Mentre i chitarristi sono in maggioranza?
2: Come età?
0: Sì.
2: Allora, partiamo dai 10 anni, anch'io, più o meno, devo dire, e arriviamo a 74.
0: A 74.
2: L'anno scorso andavamo oltre, poi c'è stata una defezione, però...
0: Ragazzi e ragazze, signore e signori, o solo signori e ragazzi?
2: No, direi...
0: Ci sono delle ragazze?
2: Sì, assolutamente.
0: Bene, bene. Anzi. Chitarre acustiche o elettriche?
2: Un po' di tutto.
0: Un po' di tutto.
2: Le Van Dree saranno elettriche, per vabbè, definizione.
0: Perché le Van Dree saranno suonate durante il concerto.
2: Assolutamente. Okay. Assolutamente, sì.
0: Sì, pensavo fossero fosse concesso agli studenti di provarle, di suonarle, poi rimetterle sul loro piedistallo, no, e poi suonare qualcos'altro. Ah, quindi sentiremo anche le Van Dree,
2: sì, sì.
0: Sentiremo proprio come suonano. Ci fermiamo un attimo, ragazzi, perché poi naturalmente mi dovrete dire tutte le modalità per partecipare a questo concerto, però come pausa musicale, visto che oggi è il compleanno di Sir Paul McCartney, che compie 84 anni,
1: tanti auguri,
0: gli abbiamo già fatto gli auguri prima, ma restiamo sui Beatles, anche se qui siamo di fronte a una canzone che è puro George Harrison, e si diceva, anzi molti sono convinti, che la voce di George Harrison, la voce, il timbro, sia la più bella dei quattro. Non so, Sara, tu che ne pensi?
1: Mi riservo così qualche minuto per pensarci.
0: Cioè è proprio il timbro di George Harrison, il colore della voce di George. È chiaro che quello che andava su più di tutti era Paul,
1: sì,
0: poi
1: sì,
0: c'era
1: sì.
0: John, che aveva questo timbro particolarissimo. Ringo non ha mai detto di essere un grande cantante, però a detta dei fans, di molti fans, anche McCartiani, tuttavia il colore della voce di George Harrison viene considerato il più bello dei quattro. In questa canzone non c'è solamente la voce di George Harrison e la chitarra di George Harrison e di tutti gli altri Beatles, ma c'è anche un ospite. Quando gli dissero ma è vero che vai a suonare con i Beatles, e lui rispose: un'assurdità, nessuno suona con i Beatles. E invece è successo. E sì, in effetti alla chitarra George Harrison chiamò il suo amico Eric Clapton. A proposito di chitarristi, Leo, eccolo qua. While My Guitar Gently Weeps.

0: Intanto che c'eravamo abbiamo analizzato il pezzo. Ma senti qui, senti là, senti su, senti giù qua. Esatto, io adoro.
1: Leo
0: adoro.
1: Stava dicendo che il basso è tutto di qua, indicando a destra.
0: Beh, sì, sì, sì, nella versione mono era qui, io lo sento da tutte e due le parti. Non so neanche se questa è la versione rimasterizzata, non lo so. Io ho perso il conto ormai di tutte le rivisitazioni, le ripubblicazioni, eccetera. Però è una canzone malinconica con Sara, tu mi dicevi di quel verso che ti ha colpito. I'm sitting here
1: doing nothing but aging,
0: cioè sono seduto qui e non faccio niente tranne che invecchiare. È una cosa meravigliosa, con un basso cattivissimo. Cioè McCartney decise di suonare il basso con il plettro tipo heavy metal, hard rock, e su Why My Guitar Gently Weeps. Vabbè, insomma, i Beatles erano questo,
1: meraviglia,
0: erano questo. Ma torniamo alla nostra serata, alla vostra serata soprattutto di domani. Intanto, come l'avete organizzato? Ripetiamo, sono con noi Leonardo Barbieri, Leo Barbieri e Sara Loreni, perché ci stanno spiegando che domani alla Birretta qui a Parma, in via Rapallo, ci sarà il concerto degli allieve e degli allievi di canto e chitarra delle classi appunto dei nostri ospiti, che sono due signori musicisti, a partire dalle 21, con l'esposizione delle chitarre Vandré. Abbiamo già spiegato, Leo, che sono strumenti unici al mondo.
2: Sì,
0: assolutamente unici al mondo. Quindi come siete organizzati per domani? Tutti possono venire a sentire?
1: Assolutamente sì, tutti possono venire a sentire. So che c'è stata un grande entusiasmo, una grande partecipazione, per cui penso che i posti a sedere siano terminati, ma sono state aperte delle liste d'attesa.
2: Addirittura.
0: Liste ovunque, almeno le avete aperte le liste.
1: Sì, sì, sì, sì, sì. E comunque, insomma, sì, è assolutamente, l'ingresso è libero. E ci sarà una piccola introduzione con Marco Ballestri.
2: Sì. Che è appunto uno dei massimi conoscitori, anzi direi il massimo conoscitore mondiale di queste chitarre. Ha scritto un libro più di una decina d'anni fa a riguardo, ricostruendo appunto tutta la storia, in realtà non solo a livello di liuteria ma anche personale, di Vandré, e quindi ci esporrà un po' di tratti biografici su questa persona e
0: sugli
2: suoi strumenti.
0: Un po' di storia.
2: Bene,
0: assolutamente. Bene. Senti Leo, invece la tua prima chitarra qual è stata?
2: Dunque, era una chitarra che si chiamava Sakura, che già dal nome insomma non prometteva molto rock and roll.
0: Ma è stata una chitarra, vabbè, quella dove hai iniziato a studiare piccolino, quanti anni avevi quando hai iniziato?
2: 12.
0: Ecco, 12 anni, sì. La tua prima chitarra è stata? Subito una chitarra elettrica?
2: No, classica.
0: Ah, ok. Da studio, normale,
2: sì,
0: come tutti.
2: Sì, assolutamente. Che poi ho tentato di modificare mettendoci le corde d'acciaio per farla suonare, diciamo, in maniera più
0: poverina.
2: Si è piegato subito il manico. Poi ho raccattato un'elettrica dal maestro di banda del mio paese. È caduta per terra. Non è stato facile,
0: non è,
2: però
0: cioè,
2: siamo qua.
0: Hai dovuto affrontare delle vicissitudini, sì, anche per colpa tua, non si mettono.
2: Sì,
0: le...
2: sì.
0: Cioè, dai, si compra una chitarra folk, come si dice, chitarra,
2: esatto,
0: acustica, non classica.
2: Invece
0: hai voluto perché volevi più volume.
2: No, hanno voluto, costava meno, detto francamente.
0: No, però tu, però, mettendo le corde da chitarra elettrica sulla chitarra classica, era perché volevi più volume.
2: Sì, sì,
0: cioè volevi più suono, più sound.
2: Sì, un suono un po' più acceso, dai, un po' più da plettro, per l'appunto.
0: Appunto, niente arpeggi, niente alla Andrea Segovia, niente, chi se ne frega. Quindi insomma suoni da un bel po' di anni, 12 anni, poi insomma hai studiato. E come ti trovi nella, poi lo chiedo anche a Sara, come vi trovate nei panni degli insegnanti?
2: Ma devo dire, lo faccio con grande piacere. In realtà già quando frequentavo l'ITIS, io ho fatto l'ITIS a Parma, poco prima di diplomarmi avevo avuto un po' questa spinta, no? Vedendo lavorare certi insegnanti, dell'eventualità che era diciamo un percorso che mi sarebbe potuto interessare.
0: Cioè già pensavi di avere la vocazione dell'insegnamento?
2: Ma sì, sì, era un tipo di cosa che mi interessava, forse anche l'idea di rimanere a contatto con i ragazzi tendenzialmente più giovani, o comunque in generale con le persone.
0: Beh, hai un alunno di 74 anni, quindi
2: ma non ho detto che io ne abbia di meno.
0: No, non penso proprio. Sara, invece

0: com'è stato il primo approccio quando hai iniziato ad insegnare voce, naturalmente? Da dove sei partita? Allora, hai seguito un metodo oppure come da tua attitudine che conosciamo sei andata così, come veniva?
1: Allora, io sono andata chiaramente con il mio modestissimo bagaglio culturale in questa sala, ero terrorizzata perché chiaramente mi sentivo estremamente responsabile per il lavoro che stavo andando a fare. Uh-huh. Io trovo comunque che l'attività di insegnamento sia estremamente divertente, estremamente gratificante, anche estremamente complessa, perché poi soprattutto nel canto, che è uno strumento che non si vede, cioè che si sente ma su cui non
0: è
1: si
0: l'unico
1: riesce.
0: Strumento che abbiamo dentro di noi,
1: assolutamente, chiaramente, cioè, sento una responsabilità fortissima, ma anche un po' la necessità di anche di mettermi sempre in discussione, trovare sempre nuove strategie per cercare di trovare appunto la strategia che funziona con la singola persona. Quindi, tornando alla tua domanda di prima, ti sei preparata?
0: No,
1: cioè, mi preparo,
0: no, più che altro
1: cammin facendo.
0: Hai seguito un metodo che magari qualcuno ti aveva consigliato?
1: Certo. Beh, allora diciamo che io ho cominciato ad applicare tanti metodi che nella mia vita ho raccolto, ho avuto tanti insegnanti, mi sono
0: hai messo a frutto
1: anche da
0: il tuo studio.
1: Sì, però credo fermamente che, cioè, sia proprio la pratica a fare la differenza, perché, cioè, le cose studiate sui libri, quando ti trovi nell'aula appunto dell'insegnamento, non valgono tanto, perché
0: ti preparano ma poi devi uscire tu.
1: Assolutamente.
0: Vabbè,
1: sì.
0: Insomma, quindi un percorso che ti è stato di aiuto il tuo studio, e poi hai elaborato esattamente un po' come Leonardo, dai.
1: Sì,
0: tutto sommato.
1: Sì, e poi c'è una formazione continua, nel senso che io comunque quotidianamente cerco di continuare ad aggiornarmi, acquisire nuove tecniche, nuovi esercizi, cercare di capire come trattare certe criticità, insomma.
0: Certo. È perché la voce va educata e va tirata fuori, perché io ho sentito in tanti anni molti saggi di fine anno dove ci sono questi ragazzi che poi salgono sul palco e non hanno voce. Un po' perché sono ovviamente emozionati. E magari hanno delle voci meravigliose, però insomma anche quello tu insegni, cioè a combattere e sconfiggere il panico e far uscire,
1: sì,
0: tutto.
1: Sì, ed è la cosa più bella, perché c'è tutto l'aspetto appunto psicologico poi, che è fondamentale,
0: esatto,
1: nel canto.
0: Che vale anche per la chitarra, perché se poi ti si inceppano le dita.
2: Tu, assolutamente.
0: Ciao.
2: Assolutamente.
0: Va bene ragazzi, allora con molta curiosità verremo domani sera alla birretta ad ascoltare i vostri allievi e le vostre allieve, e soprattutto a sentire le chitarre Vandré, che a questo punto costituiscono un valore aggiunto. Io vi ringrazio molto per essere passati di qua, per avermi spiegato tutto, speriamo naturalmente di aver incuriosito chi ci sta ascoltando, ci vediamo alla birretta.
1: Grazie Simonetta,
2: grazie,
1: a domani.
0: Ciao.
2: Grazie.
0: Ciao.
3: La radio che vive con te.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.
5: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
4: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: È terminata ufficialmente la prima prova della maturità 2026. Gli studenti hanno avuto a disposizione un massimo di 6 ore per terminare il tema, dopo aver scelto una delle 7 tracce decise dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Cesare Pavese e Vitaliano Brancati come autori per il tema di tipologia A, l'analisi del testo. Piero Bianucci, Giuseppe Saragat e Franco Furedi, gli autori scelti per il testo argomentativo di tipologia B. Infine, per il tema di attualità, Mario Calabresi e Venke Usman nella tipologia TAC. Domani prova specifica per ciascun indirizzo di studio.
7: Durante il vertice del G7 a Evian in Francia, il presidente americano Trump è stato inondato di idee inutili se non dannose da parte degli europei. Così il consigliere presidenziale russo Ushakov, che ha dichiarato: gli europei insistono chiaramente sul fatto che la guerra debba continuare e sono guidati dalla premessa completamente errata e falsa che la situazione sul campo di battaglia stia presumibilmente cambiando a favore delle forze ucraine, il che è categoricamente falso.
8: Roberto Pietro Guerrino, il noto interprete ucciso nel suo appartamento di Milano e trovato morto il 13 giugno, sarebbe stato colpito con almeno 10 colpi in faccia con un oggetto contundente. Stando a quanto si apprende, ancora non sarebbe stato possibile individuare con certezza l'arma del delitto. Al momento sono state sequestrate numerose statuette insanguinate che, secondo gli inquirenti, potrebbero essere state usate per colpire le sessantenne.
7: Paura a bordo dell'aereo ultraleggero che questa mattina, a seguito di un malfunzionamento, ha effettuato l'atterraggio di emergenza a Reggio Calabria. Il pilota ha quindi tentato un atterraggio di emergenza all'aeroporto dello stretto Tito Minniti. La manovra è riuscita senza causare feriti, tuttavia l'operazione ha causato parecchi disagi ai viaggiatori a causa della sospensione delle attività nello scalo.
8: A Lecce ha aperto un fascicolo d'inchiesta in relazione alla morte di una 62enne che ha perso la vita il 7 giugno scorso dopo essere stata dimessa dall'ospedale in seguito a un intervento ortopedico alla spalla. Il decesso causato da un collasso. È stato iscritto nel registro degli indagati il medico del reparto di ortopedia dell'ospedale Vito Fazzi che aveva eseguito l'intervento. L'ipotesi contestata dai magistrati è responsabilità colposa per morte in ambito sanitario e al centro dell'indagine c'è il percorso seguito dopo l'operazione.
7: Lo sport è l'anno. ANAC ha dato parere positivo sulla eleggibilità di Giovanni Malagò, ex presidente del CONI, alla presidenza della FIGC. Il parere era stato richiesto dal ministro dello sport Abodi in merito alla presunta ineleggibilità del dirigente romano per le norme sul pantouflage. La disposizione citata rinvia alla previsione contenuta nell'articolo 29 bis della legge numero 266 del 2005, la quale, letta in combinato disposto con la norma di rinvio, non prevede incompatibilità per il caso in questione.
8: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Ma sì, giusto per tenere il ritmo tra Lady Gaga e Doe C e Alexandra Stan, Mr. Sex Beat. 16:41, c'è la pubblicità, ma ci sono anche rumors su un possibile sbarco degli Oasis in Italia per un concerto, naturalmente. Ne parliamo tra poco.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

living inside. Una delle canzoni più divertenti degli anni 80, 1982, Adam Ant, Goody Two Shoes. Allora, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti che ad aprile Liam Gallagher era in vacanza a Roma con la sua famiglia, ovviamente placcato dai fans fuori dall'hotel. Si era lasciato scappare una promessa, aveva detto: gli Oasis in concerto a Roma l'anno prossimo senza dubbio. E adesso, a distanza di due mesi, Repubblica titola: gli Oasis mettono l'Olimpico nel mirino. C'è una trattativa già partita, secondo l'articolo che viene pubblicato, ma tra chi? Si citano due diverse entità: da un lato il Comune di Roma, la cui idea sarebbe quella di mostrare ai promoter degli Oasis che si può pensare in grande, ovvero andare oltre i 65.000 posti dell'Olimpico e sfondare il tetto delle 200.000 presenze garantite dall'Arena Tor Vergata, che sarà battezzata il 4 luglio da Ultimo, quest'anno tra pochi giorni, con il suo concerto evento. Dall'altro, Sport e Salute, la società che gestisce l'Olimpico, le cui porte sarebbero ovviamente apertissime agli Oasis. Secondo Repubblica, l'Olimpico sarebbe il contenitore designato dalla band, però, per il luglio del 2027. 200.000 persone sono tante, magari fate tre concerti tutti e tre all'Olimpico, così insomma si vede almeno un pochino meglio, si sente forse un pochino meglio, non lo so. I concerti con queste grandi adunate sono più che altro dei riti collettivi, la musica poi lascia un po' di cocci in giro. A parte il fatto che l'ultima volta che ho visto gli Oasis sono rimasta sorda da un orecchio per una settimana. In ogni caso, le tempistiche relative all'annuncio del nuovo tour degli Oasis non sono note. Quello che nell'estate del 2025 segnò il ritorno dei fratelli a distanza di 16 anni dalla lite che mise la parola fine provvisoriamente alla parabola leggendaria fu annunciato a fine agosto del 2024, per cui non lo so, ci starebbero benissimo gli Oasis a Roma, in qualunque posto vogliono metterli. E no, ascoltiamo una ballata degli Oasis, non sono tantissime, specialmente voce chitarra, infatti questo fu il primo singolo non composto da Noel Gallagher ma da Liam Gallagher. Siamo su Eton Chemistry, quindi febbraio 2023, questa è Songbird.

Caroline Artemas qui su Radio Parma. Stiamo quasi per salutarci. Un paio di pezzi. Oggi prometto che l'ultimo pezzo va prima delle 5. Ieri la macchina si è mangiucchiata tutto. Beh, intanto c'è Niall Horan. Questo è il suo ultimo singolo. Si chiama Dinner Party.

0: E insomma è stato un bel pomeriggio, speriamo di avervi interessato, divertito e soprattutto con i nostri amici Sara e Leonardo per la presentazione del concerto che ci sarà domani alla Birretta con giovani virgulti, studenti ma già pronti per affrontare un pubblico della nostra bellissima città con tanto di chitarre rarissime. Ci salutiamo con gli Incubus e con Drive, ci ritroviamo domani poco dopo le 3, per oggi però abbiamo finito, ciao!
1: Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi. E forse finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor? I tedeschi.
2: Newsroom con Simonetta Collini.
3: Addio e grazie per tutto il pesce.
4: All'ultimo grido della sezione 2. Si chiama

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 17:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma in studio Alberto Rugolotto. Gli esami di maturità oggi si è svolta la prima prova scritta per gli oltre 3.700 studenti delle scuole superiori di Parma e provincia. Le prove sono arrivate con più di 20 minuti di ritardo, il via ufficiale dopo le 9, i ragazzi hanno avuto 6 ore di tempo per scegliere fra 7 tracce e per scrivere il tema. Per l'analisi del testo Cesare Pavese, Vitaliano Brancati, Mario Calabresi fra i temi d'attualità, per il testo argomentativo la Costituzione Giuseppe Saragat e poi Piero Bianucci, il concetto di frontiere, domani la seconda prova in base all'indirizzo d'istituto. La cronaca ora, denaro per non diffondere foto intime sui social. Per questo i carabinieri hanno denunciato un quarantenne straniero responsabile della diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite e di estorsione. L'uomo ha chiesto e ricevuto 400 euro dall'ex compagna, ha minacciato e poi pubblicato alcune immagini prima che la donna decidesse di sporgere denuncia. Diverse anche le segnalazioni di alcuni amici di lei, 31enne, residente in provincia. L'aeroporto Verdi, conferenza di Ryanair a Bologna e la conferma della compagnia low cost di mantenere gli attuali voli in partenza da Parma anche dopo l'estate. Michele Buffo, amministratore delegato di Sogep, ha a sua volta confermato le tre rotte invernali, ha annunciato di essere al lavoro per nuove tratte. La decisione della regione di abolire l'addizionale municipale garantirà più tariffe basse, più rotte e maggiori opportunità per il turismo, ha spiegato il CEO di Ryanair Eddie Wilson. Il punto sul meteo, la nuova intensa ondata di calore sul Parmense almeno fino a metà della prossima settimana, ieri massimo oltre 36 gradi, oggi oltre quota 37 e le temperature si alzeranno ulteriormente nel fine settimana. Consigli e misure da parte di comune, azienda USL, parchi, parrocchi, spazi di associazioni, edifici comunali e dell'azienda sanitaria saranno a disposizione di chi cerca rifugio dal caldo e offriranno varie opportunità. In chiusura allo sport e il calcio, nelle ultime ore Sport Italia parla di un sondaggio della Fiorentina per Matteo Pellegrino, i viola sarebbero pronti ad inserire nell'affare Piccoli o Fazzini. Intanto il Parma ha ufficializzato il calendario della preparazione estiva, test fisici il 13 e il 14 luglio, ritiro a Pinzolo dal 25 luglio al 2 agosto, amichevoli contro la Primavera, il Sassuolo, il Trento, l'Arezzo con la Sampdoria al Tardini domenica 9 agosto. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
6: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
7: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno scegli il SUV Peugeot 2008. Da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. Oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,59%. Anticipo 6.138 euro, rata finale 13.741 euro, fino al 30 giugno. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
2: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.

0: Ben trovati dalla redazione.
1: Si riaccende la speranza nelle ricerche di Sara e Alicia, le due sorelle allontanatesi da una struttura di accoglienza di Cividella Alfadena, in provincia dell'Aquila. Martedì scorso sarebbe stato rinvenuto un fermaglio rosso per capelli per bambini a seguito di una segnalazione di un cittadino nel bosco del paese abruzzese. Potrebbe appartenere a Sara, la più piccola delle due ragazze scomparse. Tutte le ipotesi sono ancora al vaglio degli investigatori e rimane in piedi anche quella dell'allontanamento volontario.
0: Ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi, questa la condanna inflitta dalla Corte d'Assise al processo a Firenze a Vasile Frumusache, il vigilante romeno 33enne, reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali, entrambe escort. Anna Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, 30 anni, la prima uccisa a Monte Catini Terme, Pistoia, nell'agosto del 2024, la seconda a Prato a maggio 2025. I giudici hanno quindi accolto la richiesta dei PM.
1: Si recava nel cuore della notte a casa dei genitori e suonava il campanello ripetutamente finché questi non rispondevano, minacciandoli al fine di ottenere denaro da loro. La sera del 12 giugno scorso i carabinieri di Parma hanno arrestato un 35enne italiano senza fissa dimora, mettendo fine all'incubo dell'uomo e della donna. Il GIP ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare della custodia in carcere.
0: Una bimba di circa 20 mesi è morta dopo essere stata trovata senza vita all'interno di un'auto a Schnorndorf vicino a Stoccarda in Germania. Secondo i primi accertamenti della polizia, la piccola sarebbe stata dimenticata nel veicolo dalla madre, una donna di 44 anni, e sarebbe rimasta nell'abitacolo per diverse ore prima del ritrovamento. La madre, secondo quanto riferito dalle autorità, ha chiesto l'assistenza di un legale e non è stata ancora interrogata. Al momento non è stata arrestata.
1: Si è già aperti nel Regno Unito per un'elezione locale che potrebbe innescare una sfida alla leadership del primo ministro Keir Starmer. Si vota fino alle 23 ora italiana per le elezioni suppletive parlamentari nel collegio elettorale di Macclesfield, nel nord-ovest dell'Inghilterra. Il sindaco della Greater Manchester, Andy Burnham, punta a vincere le elezioni per poter poi tentare di sostituire Starmer come primo ministro e leader del partito laburista.
0: Lo sport in chiusura: István Kovács sarà l'arbitro di Tunisia-Giappone domenica 21 alle 6 italiane, partita numero 1000 nella storia dei mondiali. Per l'occasione è stata creata una maglia celebrativa che il direttore di gara rumeno e i suoi assistenti indosseranno allo stadio Monterrey di Guadalupe. La maglia avrà dettagli dorati sulle maniche e una patch speciale con il trofeo e il numero 1000. Per il 41enne arbitro sarà anche la prima partita diretta in un mondiale.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Radio Parma 102 104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. Gli esami di maturità oggi si è svolta la prima prova scritta per gli oltre 3.700 studenti delle scuole superiori di Parma e provincia. Le prove sono arrivate con più di 20 minuti di ritardo, il via ufficiale dopo le 9, i ragazzi hanno avuto 6 ore di tempo per scegliere fra 7 tracce e per scrivere il tema. Per l'analisi del testo, Cesare Pavese, Vitaliano Brancati, Mario Calabresi, fra i temi d'attualità. Per il testo argomentativo la Costituzione, Giuseppe Saragat e poi Piero Bianucci, il concetto di frontiere, domani la seconda prova in base all'indirizzo d'istituto. La cronaca ora, denaro per non diffondere foto intime sui social. Per questo i carabinieri hanno denunciato un quarantenne straniero responsabile della diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite e di estorsione. L'uomo ha chiesto e ricevuto 400 euro dall'ex compagna, ha minacciato e poi pubblicato alcune immagini prima che la donna decidesse di sporgere denuncia. Diverse anche le segnalazioni di alcuni amici di lei, 31enne, residente in provincia. L'aeroporto Verdi, conferenza di Ryanair a Bologna e la conferma della compagnia low cost di mantenere gli attuali voli in partenza da Parma anche dopo l'estate. Michele Buffo, amministratore delegato di Sogep, ha a sua volta confermato le tre rotte invernali e ha annunciato di essere al lavoro per nuove tratte. La decisione della regione di abolire l'addizionale municipale garantirà più tariffe basse, più rotte e maggiori opportunità per il turismo, ha spiegato il CEO di Ryanair, Eddie Wilson. Il punto sul meteo, la nuova intensa ondata di calore sul Parmense almeno fino a metà della prossima settimana, ieri massimo oltre 36 gradi, oggi oltre quota 37 e le temperature si alzeranno ulteriormente nel fine settimana. Consigli e misure da parte di comune, azienda USL, parchi, parrocchie, spazi di associazioni, edifici comunali e dell'azienda sanitaria saranno a disposizione di chi cerca rifugio dal caldo e offriranno varie opportunità. In chiusura allo sport e il calcio, nelle ultime ore Sport Italia parla di un sondaggio della Fiorentina per Matteo Pellegrino. I viola sarebbero pronti ad inserire nell'affare Piccoli o Fazzini. Intanto il Parma ha ufficializzato il calendario della preparazione estiva, test fisici il 13 e il 14 luglio, ritiro a Pinzolo dal 25 luglio al 2 agosto, amichevoli contro la Primavera, il Sassuolo, il Trento, l'Arezzo e con la Sampdoria al Tardini domenica 9 agosto. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
5: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta pasta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,59%, anticipo 6.138 euro, rata finale 13.741 euro, fino al 30 giugno. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
1: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.

0: Parma, la radio siamo noi.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Cronaca in apertura. È morto il ragazzino di 11 anni che, poco dopo le 14 di oggi, era stato investito da un camion della Nettezza Urbana mentre si trovava in sella la sua bicicletta a Reggio Emilia. Il decesso del minore italiano è stato dichiarato all'Arcispedale Santa Maria Nuova, dove era arrivato in condizioni disperate. A quanto appreso, al momento dell'incidente si trovava sul posto un operatore sanitario fuori servizio che avrebbe provato a fargli il massaggio cardiaco e manovre di rianimazione.
1: Sarebbe stato colpito almeno una decina di volte alla testa e in faccia con un oggetto pesante, forse una statuetta. Roberto Pietro Guerrino, l'interprete dei VIP, ucciso nel suo appartamento a Milano nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 giugno. Un'aggressione violenta e inaspettata, tanto che sul corpo della sessantenne non sarebbero stati ravvisati segni di difesa. E questo è il responso dell'autopsia sull'uomo assassinato nella sua casa, probabilmente da qualcuno con cui aveva fissato un appuntamento la sera prima tramite un'app di incontri.
2: La Corte d'Assise di Firenze ha condannato all'ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi Vasile Frumuzas, il vigilante 33enne romeno reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali. Anna Maria Andrei, 27 anni, uccisa a Montecatini Terme nell'agosto 2024, e Maria Denisa Paun, 30 anni, uccisa a Prato a maggio 2025. L'accusa aveva chiesto l'ergastolo. Frumuzas è stato riconosciuto colpevole di omicidio aggravato dai futili motivi, esclusa invece l'aggravante della premeditazione.
1: È terminata ufficialmente la prima prova della maturità 2026. Gli studenti hanno avuto a disposizione un massimo di 6 ore per terminare il tema dopo aver scelto una delle 7 tracce decise dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Molto apprezzata la traccia C su Meraviglia e Fatica, come testimoniano i racconti degli studenti raccolti da Francesca Balestrieri.
3: La traccia C è piaciuta a tutte e due, sia quella della Meraviglia che quella della Fatica. Poi ho fatto quella della Fatica e mi sono trovato bene, perché poi ho parlato di come si rapporta ad oggi sulla società di oggi la fatica, su anche sui giovani, sull'ambito lavorativo, e quindi mi è piaciuta come traccia. Speriamo che sia andata bene, ecco.
2: Andiamo all'estero. Donald Trump attacca gli sciocchi che hanno affermato che l'accordo per porre fine alla guerra in Medio Oriente non sia abbastanza duro con l'Iran. Sono invidiosi, cattivi o stupidi, ha detto il presidente americano. Torna intanto la tensione tra Stati Uniti e NATO. Il segretario alla difesa americana Hegseth ha dichiarato di nuovo un'alleanza 3.0, mettendo nel mirino i paesi che non spendono per la difesa. È un disco rotto, la replica di Bruxelles.
1: Sport in chiusura, la pallavolo e Nations League, quinto successo per la nazionale femminile che soffre tuttavia tantissimo per ottenerlo. Avanti 2-0 le azzurre si fanno rimontare da una Serbia molto rimaneggiata, salvo poi emergere di nuovo nel tie break e vincere. Per il calcio, con Repubblica Ceca-Sudafrica si aprono le seconde giornate dei gironi di Mondiali 2026. Alle 21 in campo Svizzera-Bosnia-Erzegovina.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazione di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
2: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
3: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 19:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma in studio Alberto Rugolotto. Gli esami di maturità oggi si è svolta la prima prova scritta per gli oltre 3.700 studenti delle scuole superiori di Parma e provincia. Le prove sono arrivate con più di 20 minuti di ritardo, il via ufficiale dopo le 9, i ragazzi hanno avuto 6 ore di tempo per scegliere fra 7 tracce e per scrivere il tema. Per l'analisi del testo Cesare Pavese, Vitaliano Brancati, Mario Calabresi, fra i temi da attualità per il testo argomentativo la Costituzione, Giuseppe Saragat e poi Piero Bianucci, il concetto di frontiere, domani la seconda prova in base all'indirizzo d'istituto. La cronaca ora, denaro per non diffondere foto intime sui social. Per questo i carabinieri hanno denunciato un quarantenne straniero responsabile della diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite e di estorsione. L'uomo ha chiesto e ricevuto 400 euro dall'ex compagna, ha minacciato e poi pubblicato alcune immagini prima che la donna decidesse di sporgere denuncia. Diverse anche le segnalazioni di alcuni amici di lei, 31enne, residente in provincia. L'aeroporto Verdi, conferenza di Ryanair a Bologna e la conferma della compagnia low cost di mantenere gli attuali voli in partenza da Parma anche dopo l'estate. Michele Buffo, amministratore delegato di Sogep, ha a sua volta confermato le 3 rotte invernali e ha annunciato di essere al lavoro per nuove tratte. La decisione della regione di abolire l'addizionale municipale garantirà più tariffe basse, più rotte e maggiori opportunità per il turismo, ha spiegato il CEO di Ryanair, Eddie Wilson. Il punto sul meteo, la nuova intensa ondata di calore sul Parmense almeno fino a metà della prossima settimana, ieri massimo oltre 36 gradi, oggi oltre quota 37 e le temperature si alzeranno ulteriormente nel fine settimana. Consigli e misure da parte di comune, aziende USL, parchi, parrocchie, spazi di associazioni, edifici comunali e dell'azienda sanitaria saranno a disposizione di chi cerca rifugio dal caldo e offriranno varie opportunità. In chiusura allo sport e il calcio, nelle ultime ore Sport Italia parla di un sondaggio della Fiorentina per Matteo Pellegrino, i viola sarebbero pronti ad inserire nell'affare Piccoli o Fazzini. Intanto il Parma ha ufficializzato il calendario della preparazione estiva, test fisici il 13 e il 14 luglio, ritiro a Pinzolo dal 25 luglio al 2 agosto, amichevoli contro la Primavera, il Sassuolo, il Trento, l'Arezzo e con la Sampdoria al Tardini domenica 9 agosto. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
6: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
7: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strade escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In apertura la cronaca. Un bambino di 11 anni è morto dopo essere stato investito da un camion della Nettezza Urbana mentre si trovava in sella alla sua bicicletta a Reggio Emilia intorno alle 14. Il decesso è stato dichiarato all'arcispedale Santa Maria Nuova, dove il bambino era arrivato in condizioni disperate. A quanto si è appreso, al momento dell'incidente si trovava sul posto un operatore sanitario fuori servizio che avrebbe provato a fargli il massaggio cardiaco e manovre di rianimazione. Il ragazzino aveva appena finito la scuola elementare.
1: Ancora a cronaca, un palestinese di 30 anni è stato arrestato a Latiano, Brindisi, con l'accusa di istigazione a commettere delitti aggravati dall'utilizzo di sistemi informativi e telematici e dall'essere tali delitti di natura terroristica legati ad una matrice jihadista. Perquisizione domiciliare nei confronti di un altro palestinese 25enne indagato in stato di libertà per gli stessi reati. Tutto scattato dopo la segnalazione di un profilo social riconducibile ad uno degli indagati, con foto e video sulla guerra Israele palestinese.
2: È terminata ufficialmente la prima prova della maturità 2026. Gli studenti hanno avuto a disposizione un massimo di 6 ore per terminare il tema dopo aver scelto una delle tracce decise dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Tracce A, B e C di diversa difficoltà, come testimoniano i racconti degli studenti raccolti da Francesca Balestrieri.
3: La traccia A erano abbastanza complicate perché erano comunque su argomenti su cui normalmente non ci si arriva. Le tracce B erano invece molto padroneggiabili, diciamo, e la traccia C invece era sempre bella, era una bella traccia comunque, però ecco, c'era più da ragionarci e argomentarci sopra.
2: Domani prova specifica per ogni indirizzo di studio.
1: Ho firmato l'accordo con l'Iran, a dirlo è Donald Trump dopo aver sottoscritto il memorandum di Islamabad per mettere fine alla guerra. Intanto gli effetti dell'accordo sono già tangibili. 12 navi iraniane hanno superato l'area del blocco navale americano nello stretto di Hormuz. Tra le prime a transitare anche una nave italiana, come annunciato dal vice premier Antonio Tajani.
2: Nella Basilica di San Pietro l'ultimo saluto al cardinale Camillo Ruini, morto il 16 giugno a 95 anni. Papa Leone ha presieduto le esequie e nell'omelia lo ha ricordato come un pastore saggio e sollecito del gregge di Cristo. Il feretro sarà poi trasferito nella diocesi natale per una seconda funzione solenne nella cattedrale di Reggio Emilia.
1: E siamo al calcio. Il Brasile dovrà fare a meno di Neymar anche nella seconda uscita ai mondiali. L'attaccante del Santos infatti non è stato convocato per la gara con Haiti in programma venerdì notte. Lo staff di Ancelotti ha deciso di lasciare l'ex Barcellona nella struttura che ospita la nazionale in New Jersey per favorirne il pieno recupero. Secondo Globo, Neymar potrebbe tornare a piena disposizione al termine della fase a gironi. Intanto dalle 18 sono in campo Repubblica Ceca e Sudafrica. Alle 21 Svizzera, Bosnia e Erzegovina.
2: È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
2: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 20 e 3 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma in studio Alberto Rugolotto. Gli esami di maturità oggi si è svolta la prima prova scritta per gli oltre 3.700 studenti delle scuole superiori di Parma e provincia. Le prove sono arrivate con più di 20 minuti di ritardo, il via ufficiale dopo le 9, i ragazzi hanno avuto 6 ore di tempo per scegliere fra 7 tracce e per scrivere il tema. Per l'analisi del testo Cesare Pavese e Vitaliano Brancati, Mario Calabresi fra i temi d'attualità, per il testo argomentativo la Costituzione Giuseppe Saragat e poi Piero Bianucci, il concetto di frontiere, domani la seconda prova in base all'indirizzo d'istituto. La cronaca ora, denaro per non diffondere foto intime sui social. Per questo i carabinieri hanno denunciato un quarantenne straniero responsabile della diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite e di estorsione. L'uomo ha chiesto e ricevuto 400 euro dall'ex compagna, ha minacciato e poi pubblicato alcune immagini prima che la donna decidesse di sporgere denuncia. Diverse anche le segnalazioni di alcuni amici di lei, 31enne, residente in provincia. L'aeroporto Verdi, conferenza di Ryanair a Bologna e la conferma della compagnia low cost di mantenere gli attuali voli in partenza da Parma anche dopo l'estate. Michele Buffo, amministratore delegato di Sogep, ha a sua volta confermato le 3 rotte invernali e ha annunciato di essere al lavoro per nuove tratte. La decisione della regione di abolire l'addizionale municipale garantirà più tariffe basse, più rotte e maggiori opportunità per il turismo, ha spiegato il CEO di Ryanair, Eddie Wilson. Il punto sul meteo, la nuova intensa ondata di calore sul Parmense almeno fino a metà della prossima settimana, ieri massimo oltre 36 gradi, oggi oltre quota 37 e le temperature si alzeranno ulteriormente nel fine settimana. Consigli e misure da parte di comune e azienda USL, parchi, parrocchie, spazi di associazioni, edifici comunali e dell'azienda sanitaria saranno a disposizione di chi cerca rifugio dal caldo e offriranno varie opportunità. In chiusura allo sport e il calcio, nelle ultime ore Sport Italia parla di un sondaggio della Fiorentina per Matteo Pellegrino, i viola sarebbero pronti ad inserire nell'affare Piccoli o Fazzini. Intanto il Parma ha ufficializzato il calendario della preparazione estiva, test fisici il 13 e il 14 luglio, ritiro a Pinzolo dal 25 luglio al 2 agosto, amichevoli contro la Primavera, il Sassuolo, il Trento, l'Arezzo e con la Sampdoria al Tardini domenica 9 agosto. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buonasera dalla redazione.
6: In apertura la cronaca. Un bambino di 11 anni è morto dopo essere stato investito da un camion della Nettezza Urbana mentre si trovava in sella alla sua bicicletta a Reggio Emilia intorno alle 14. Il decesso è stato dichiarato all'arcispedale Santa Maria Nuova, dove il bambino era arrivato in condizioni disperate. A quanto si è appreso, al momento dell'incidente si trovava sul posto un operatore sanitario fuori servizio che avrebbe provato a fargli il massaggio cardiaco e manovre di rianimazione. Il ragazzino aveva appena finito la scuola elementare.
5: Ancora cronaca, un palestinese di 30 anni è stato arrestato a Latiano, Brindisi, con l'accusa di istigazione a commettere delitti aggravati dall'utilizzo di sistemi informativi e telematici e dall'essere tali delitti di natura terroristica legati ad una matrice jihadista. Perquisizione domiciliare nei confronti di un altro palestinese 25enne indagato in stato di libertà per gli stessi reati. Tutto scattato dopo la segnalazione di un profilo social riconducibile ad uno degli indagati, con foto e video sulla guerra israelo-palestinese.
6: È terminata ufficialmente la prima prova della maturità 2026. Gli studenti hanno avuto a disposizione un massimo di 6 ore per terminare il tema dopo aver scelto una delle tracce decise dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Tracce A, B e C di diversa difficoltà, come testimoniano i racconti degli studenti raccolti da Francesca Balestrieri.
7: La traccia A erano abbastanza complicate perché erano comunque su argomenti di cui, su cui normalmente non ci si arriva. Le tracce B erano invece molto padroneggiabili, diciamo. E la traccia C invece era sempre bella, era una bella traccia comunque, però ecco, c'era più da ragionarci e argomentarci sopra.
6: Domani prova specifica per ogni indirizzo di studio.
5: Ho firmato l'accordo con l'Iran, a dirlo è Donald Trump dopo aver sottoscritto il memorandum di Islamabad per mettere fine alla guerra. Intanto gli effetti dell'accordo sono già tangibili. 12 navi iraniane hanno superato l'area del blocco navale americano nello stretto di Hormuz. Tra le prime a transitare anche una nave italiana, come annunciato dal vice premier Antonio Tajani.
6: Nella Basilica di San Pietro l'ultimo saluto al cardinale Camillo Ruini, morto il 16 giugno a 95 anni. Papa Leone ha presieduto le esequie e nell'omelia lo ha ricordato come un pastore saggio e sollecito del gregge di Cristo. Il feretro sarà poi trasferito nella diocesi natale per una seconda funzione solenne nella cattedrale di Reggio Emilia.
5: E siamo al calcio. Il Brasile dovrà fare a meno di Neymar anche nella seconda uscita ai mondiali. L'attaccante del Santos infatti non è stato convocato per la gara con Haiti in programma venerdì notte. Lo staff di Ancelotti ha deciso di lasciare l'ex Barcellona nella struttura che ospita la nazionale in New Jersey per favorirne il pieno recupero. Secondo Globo, Neymar potrebbe tornare a piena disposizione al termine della fase a gironi. Intanto dalle 18 sono in campo Repubblica Ceca e Sudafrica. Alle 21 Svizzera, Bosnia e Erzegovina.
6: È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
8: Good Vibration.
9: RPR presenta Good Vibration.
8: Good.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 21:02. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma in studio Alberto Rugolotto. Gli esami di maturità oggi si è svolta la prima prova scritta per gli oltre 3.700 studenti delle scuole superiori di Parma e provincia. Le prove sono arrivate con più di 20 minuti di ritardo, il via ufficiale dopo le 9, i ragazzi hanno avuto 6 ore di tempo per scegliere fra 7 tracce e per scrivere il tema. Per l'analisi del testo Cesare Pavese e Vitaliano Brancati, Mario Calabresi fra i temi da attualità, per il testo argomentativo la Costituzione Giuseppe Saragat e poi Piero Bianucci, il concetto di frontiere, domani la seconda prova in base all'indirizzo d'istituto. La cronaca ora, denaro per non diffondere foto intime sui social. Per questo i carabinieri hanno denunciato un quarantenne straniero responsabile della diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite e di estorsione. L'uomo ha chiesto e ricevuto 400 euro dall'ex compagna, ha minacciato e poi pubblicato alcune immagini prima che la donna decidesse di sporgere denuncia. Diverse anche le segnalazioni di alcuni amici di lei, 31enne, residente in provincia. L'aeroporto Verdi, conferenza di Ryanair a Bologna e la conferma della compagnia low cost di mantenere gli attuali voli in partenza da Parma anche dopo l'estate. Michele Buffo, amministratore delegato di Sogep, ha a sua volta confermato le 3 rotte invernali e ha annunciato di essere al lavoro per nuove tratte. La decisione della regione di abolire l'addizionale municipale garantirà più tariffe basse, più rotte e maggiori opportunità per il turismo, ha spiegato il CEO di Ryanair Eddie Wilson. Il punto sul meteo, la nuova intensa ondata di calore sul Parmense almeno fino a metà della prossima settimana, ieri massimo oltre i 36 gradi, oggi oltre quota 37 e le temperature si alzeranno ulteriormente nel fine settimana. Consigli e misure da parte di comune, aziende USL, parchi, parrocchie, spazi di associazioni, edifici comunali e dell'azienda sanitaria saranno a disposizione di chi cerca rifugio dal caldo e offriranno varie opportunità. In chiusura allo sport e il calcio, nelle ultime ore Sport Italia parla di un sondaggio della Fiorentina per Matteo Pellegrino, i viola sarebbero pronti ad inserire nell'affare Piccoli o Fazzini. Intanto il Parma ha ufficializzato il calendario della preparazione estiva, test fisici il 13 e il 14 luglio, ritiro a Pinzolo dal 25 luglio al 2 agosto, amichevoli contro la Primavera, il Sassuolo, il Trento, l'Arezzo e con la Sampdoria al Tardini domenica 9 agosto. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: La radio che vive con te.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
6: Buonasera dalla redazione.
7: In apertura la cronaca, un bambino di 11 anni è morto dopo essere stato investito da un camion della Nettezza Urbana mentre si trovava in sella alla sua bicicletta a Reggio Emilia intorno alle 14. Il decesso è stato dichiarato all'arcispedale Santa Maria Nuova, dove il bambino era arrivato in condizioni disperate. A quanto si è appreso, al momento dell'incidente si trovava sul posto un operatore sanitario fuori servizio che avrebbe provato a fargli il massaggio cardiaco e manovre di rianimazione. Il ragazzino aveva appena finito la scuola elementare.
6: Ancora cronaca, un palestinese di 30 anni è stato arrestato a Latiano Brindisi con l'accusa di istigazione a commettere delitti aggravati dall'utilizzo di sistemi informativi e telematici e dall'essere tali delitti di natura terroristica legati ad una matrice jihadista. Perquisizione domiciliare nei confronti di un altro palestinese 25enne indagato in stato di libertà per gli stessi reati. Tutto scattato dopo la segnalazione di un profilo social riconducibile ad uno degli indagati con foto e video sulla guerra israelo-palestinese.
7: è terminata ufficialmente la prima prova della maturità 2026. Gli studenti hanno avuto a disposizione un massimo di 6 ore per terminare il tema dopo aver scelto una delle tracce decise dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Tracce A, B e C di diversa difficoltà, come testimoniano i racconti degli studenti raccolti da Francesca Balestrieri.
8: La traccia A erano abbastanza complicate, perché erano comunque su argomenti di cui, su cui normalmente non ci si arriva. Le tracce B erano invece molto padroneggiabili, diciamo, e la traccia C invece era sempre bella, era una bella traccia comunque, però ecco, c'era più da ragionarci e argomentarci sopra.
7: Domani prova specifica per ogni indirizzo di studio.
6: Ho firmato l'accordo con l'Iran, a dirlo è Donald Trump dopo aver sottoscritto il memorandum di Islamabad per mettere fine alla guerra. Intanto gli effetti dell'accordo sono già tangibili. 12 navi iraniane hanno superato l'area del blocco navale americano nello stretto di Hormuz. Tra le prime a transitare anche una nave italiana, come annunciato dal vice premier Antonio Tajani.
7: Nella Basilica di San Pietro l'ultimo saluto al cardinale Camillo Ruini, morto il 16 giugno a 95 anni. Papa Leone ha presieduto le esequie e nell'omelia lo ha ricordato come un pastore saggio e sollecito del gregge di Cristo. Il feretro sarà poi trasferito nella diocesi natale per una seconda funzione solenne nella cattedrale di Reggio Emilia.
6: E siamo al calcio. Il Brasile dovrà fare a meno di Neymar anche nella seconda uscita ai mondiali. L'attaccante del Santos infatti non è stato convocato per la gara con Haiti in programma venerdì notte. Lo staff di Ancelotti ha deciso di lasciare l'ex Barcellona nella struttura che ospita la nazionale in New Jersey per favorirne il pieno recupero. Secondo Globo, Neymar potrebbe tornare a piena disposizione al termine della fase a gironi. Intanto dalle 18 sono in campo Repubblica Ceca e Sudafrica. Alle 21 Svizzera, Bosnia e Erzegovina.
7: È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
9: Good Vibration. RPR presenta Good Vibration. Good Vibration.

0: Life is what this.
1: We could have that bomb that melts the soul.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.